0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Eccoci qui, allora, io vi dico il nostro numero 347-7272274. Andate a leggere sul nostro WhatsApp lo stato con la domanda di oggi e se non potete prendere il telefono ve la dico fra poco, dopo Fedez e Samurai J.

Fedez e Francesca Michelin qui con noi su Radio Selene. Allora, miei cari ascoltatori del pomeriggio, oggi stiamo parlando di app utili indispensabili, quindi io vi rilancio la domanda. Ci sono magari sul vostro telefono delle app che voi ritenete indispensabili e che non dovrebbero mai mancare sul telefono? E vi ho lanciato questa domanda perché magari anche voi ne avete qualcuna davvero indispensabile da condividere al 347-7272-274. E quindi mentre ci scrivete o ci mandate le vostre note vocali, io vi parlo della mia preferita che ho scoperto per caso e che è un'app che non si usa tutti i giorni, però secondo me è davvero geniale. E si chiama Sky Guide ed è facilissima da utilizzare perché basta puntare il telefono verso l'alto, verso il cielo, e quest'app ti mostra tutte le stelle, le costellazioni, i pianeti, e ancor di più cliccando su ognuno vi dice quanti anni luce dista, perché riusciamo a vederlo, da dove arriva quella luce. E io, per dirvi, sono sempre stata affascinata dal cielo, dall'universo, da tutto ciò che è sopra di noi, ecco, che poi è un argomento talmente tanto infinito che a volte non si sa da dove cominciare, eppure quest'app dà dei parametri più razionali, più concreti per capirlo. E quindi soprattutto nelle notti d'estate è stupenda perché basta aprirla, puntare la stella ad esempio, e in un attimo sai cosa hai sopra la testa. Molto bella, secondo me. Ce l'hai anche tu, Gigi Savo? Ah, perfetto. Ecco, vedete, è un'app veramente stupenda. E quindi ci sono anche altre versioni. Comunque, molto bella, secondo me, se amate guardare il cielo, siete curiosi, queste funzioni davvero aprono letteralmente un altro mondo, quello che forse non conosciamo. E sapete una cosa, perché ne abbiamo parlato poco fa, quindi Venere è visibile ad occhio nudo in questo periodo, ma non soltanto, perché si possono vedere ad occhio nudo altri pianeti, come Marte, per esempio. Io l'ho scoperto proprio grazie a questa applicazione. Voi invece avete un'app indispensabili? Quali sono, anzi, le app che secondo voi non dovrebbero mancare sul telefono di nessuno? 347 7272 274, scrivetemi o mandatemi una nota vocale.

Flamenco Paranoia Samurai J con noi su Radio Selene, bentornati. Allora amici, oggi parliamo di app utili, indispensabili, quelle che non possono mancare sul vostro smartphone. Allora, oltre alle classiche WhatsApp, ma tanti anche Maps, ormai nostro amico di avventure, ce ne sono alcune davvero geniali, non molto conosciute, come Yuka. Mi scrive Vittorio da Carovigno, la usa al supermercato, infatti scansiona i prodotti e dice subito cosa c'è dentro questo prodotto, se è buono, se è da evitare. Praticamente lui scrive un super potere mentre fai la spesa, ottima direi, molto molto utile. Io l'ho sempre guardata con un po' di scetticismo, eppure in molti me ne state parlando, quindi significa che funziona. Un tentativo lo farò anch'io. Ma c'è anche Anna Maria da Spinazzola che mi scrive di Water Llama, insomma è un'app che vi ricorda di bere, e quindi lei mi scrive: mi tiene in riga con una grafica troppo carina e mi dice quando devo bere. Quindi se anche voi fate fatica a bere, questa potrebbe tornarvi utile. Però tocca anche a voi, mi dite qual è quell'app indispensabile che potrebbe diventare utile anche per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh.

Zucchero su Radio Selene, eccoci qui. Allora, oggi parliamo di app, quelle app che non possono proprio mancare nei vostri smartphone. C'è Pino da Corato, per esempio, che usa sempre la nostra app ufficiale, perché sì, Radio Selene la trovate su App Store e Play Store come appunto app ufficiale Radio Selene, quindi scaricatela nel caso in cui non riuscite ad ascoltarci in macchina, per esempio, alla radio, la classica maniera. E continuano ad arrivare i vostri messaggi riguardo appunto queste app. Allora, c'è Lorenzo da Molfetta che usa Flight Radar insieme a suo figlio. Mi scrive: ci divertiamo a seguire gli aerei, vedere da dove arrivano e dove stanno andando. Quindi un po' come Sky Guide, la mia app preferita, però il cielo è adesso è per gli aerei. È affascinante, soprattutto se siete curiosi come loro. Poi c'è Sissi da Altamura che me ne manda addirittura due: Forest per restare concentrata senza distrazioni, e poi lei usa Notion, che è un'app agenda intelligente dove tiene tutto in ordine. Io, vedete, per esempio, non riuscirei ad usare l'agenda sul telefono, però potrebbe essere utile per voi. E quindi voi avete un'app indispensabile che volete condividere, che secondo voi deve essere per forza sul vostro telefono? Scrivetemi e mandatemi una nota vocale al 347 7272 274.

Girls, i Beach Boys, che sono arrivati un po' in ritardo, insomma non hanno capito che è finita l'estate, però noi godiamoci ancora questo sole. E nel frattempo, tra i vostri messaggi, saluto anche Claudia che mi manda una foto mentre ci ascolta in macchina. Allora dedico a te e a tutti gli amici all'ascolto questa bella novità di Elisa, che si chiama Kintsugi ed è ispirata all'arte giapponese che ripara le crepe con l'oro. Sì, una metafora in cui non si nascondono le ferite ma si rendono più preziose. Quindi su Radio Selene è una novità di Elisa, questa è Kintsugi.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento, terzo buongiorno della mattinata, sì, perché qui cambia l'ora, un po' come le campanelle che suonano, quelle che hanno accolto i tanti ragazzi che sono ufficialmente in classe. Ed ora è il mio turno, 2 ore per stare insieme, sino alle 13, naturalmente qui su Radio Selene, con nuove notizie, nuove curiosità, nuovi sondaggi che vi riguardano, ovviamente vi chiamano a partecipare se vi va alle nostre dirette. Saluto tutti i lavoratori che sono già svegli da un pezzo, per cui tra poco è quasi ora di mangiare, tanto presto vi siete svegliati. Buongiorno a chi invece da poco ha aperto gli occhi, perché andrà a lavorare più tardi e quindi se la gode la mattinata, è giusto anche così. E buongiorno a quelli che ancora si godono un po' di mare, un po' di vacanze, insomma gli ultimi spiragli d'estate che ci sono. Il mio buongiorno con l'evidenziatore a Silvio Tempesta negli studi di Corato, che gestirà tutta la parte tecnica. Sono pronta per partire e allora partiamo.

Vado al massimo, a tutti coloro che vanno al massimo, dai, dai, che la mattina va meglio quando ci sentiamo carichi. E se vi sentite scarichi, ci ricarichiamo insieme proprio con la musica, e quella che abbiamo ascoltato era quella di Vasco Rossi. Buongiorno amici, sono le 11:01.

31 nel nostro appuntamento di questo martedì che vi accoglie ancora ben arrivati su Radio Selene. Benvenuti nel nostro martedì di musica insieme, amici. Tra poco parliamo d'amore, lo facciamo parlando del matrimonio di Ilary Blasi, che ha scelto di andare in controtendenza assoluta. Ma parliamo d'amore anche con Saif, e a seguire arriva Robbie Williams.

0: nostro appuntamento di questo martedì e benvenuti a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Dunque, avete partecipato a qualche matrimonio quest'estate? Immagino di sì, sarà capitato di ricevere un invito. E i nostri matrimoni seguono in maniera piuttosto precisa la tradizione. Ci sono tante cose, no, da fare, come per esempio non indossare il bianco, no? Perché la sposa è in bianco. Poi la sposa deve rispettare e dovrebbe piuttosto indossare delle cose, una prestata, una regalata e così via. Insomma, ci sono delle tradizioni che scandiscono soprattutto il rituale del matrimonio, ma non tutti le rispettano alla lettera. C'è un matrimonio che ha fatto discutere, che è avvenuto proprio in questo weekend, è quello di Ilary Blasi. Non serve che la presenti. Ilary Blasi si è sposata con Bastian Muller e lo hanno fatto in un modo totalmente diverso dal matrimonio che abbiamo visto, ovviamente celebrato con l'ex marito e quindi Francesco Totti. Allora, cosa hanno fatto di strano? Innanzitutto hanno prima festeggiato il matrimonio e poi ci sono recati in comune, il che è piuttosto bizzarro. Cioè, sì, si sono scambiati le promesse al tramonto, d'accordo, però poi solo dopo la festa, quindi verso l'una di notte, sono andati in comune per apporre in tutta riservatezza le firme e scambiare ufficialmente il sì, quello che decreta l'inizio del matrimonio. Un'altra cosa piuttosto bizzarra che ha fatto Ilary Blasi è stato chiedere a tutte le invitate, e quindi alle donne, di rispettare un dress code bianco. Cioè, le invitate erano tutte quante in bianco, il che devo dire è anche apprezzabile, appunto perché non si voleva distinguere, piuttosto voleva una squadra di donne che la supportassero come segno di inizio e nuova luce. E poi ha fatto una cosa che francamente devo dire capisco, cerimonia in infradito. Perché sottoporsi al massacro dei tacchi per un giorno intero? Comunque è una cosa da valutare. Non so se avete seguito questa faccenda, ma tra poco voglio proprio chiedere la vostra opinione rispetto a quelle che sono le tradizioni che magari vanno un po' svecchiate. Ne continuiamo a parlare tra poco. Prima Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.
1: Con gli occhi chiusi

Senza vestiti nel nostro appuntamento, siamo con i vestiti. Noi sì, non so voi, però qui siamo tutti vestiti. Poi chi è al mare magari è ancora in bikini e slippino. Allora, parliamo del matrimonio di Ilary Blasi, che ha deciso di allontanarsi dalla tradizione e fare un matrimonio al contrario. Comunque una scelta originale e coraggiosa, devo anche dire. Tra le altre cose da cui si è distanziata rispetto anche al suo precedente matrimonio è la cerimonia fatta da pochi invitati, 70-80 circa, dicono le fonti del gossip. E poi ha deciso di fare una cosa che invece viene da lontano, non è una nostra tradizione, ma sta trovando piede anche qui in Puglia, in Italia, cioè festeggiare anche il giorno dopo. Quindi sì, la sera, però il matrimonio dura un po' di più perché magari gli invitati si sono spostati da lontano e allora diamo loro maggiore soddisfazione, e quindi il giorno dopo si va a pranzare insieme. Ma veniamo a voi, amici, ci sono delle tradizioni che vi piacerebbe cambiare? Se sì, quali? Raccontatemelo.

Maria, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina, buongiorno a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio, siete su Radio Selene e stiamo parlando di tradizioni, guai a toccare certe tradizioni. Parliamo per esempio dell'abito bianco per la donna che si sposa. È opinione comune, anzi regola secondo il Galateo, che nessun'altra donna indossi il colore bianco, proprio perché l'unica a spiccare deve essere la sposa. Come il bianco sono vietati altri due colori, il rosso perché eccessivamente intenso come colore, quindi allo stesso modo può togliere l'attenzione dalla protagonista della festa, che poi in realtà sono due, ricordiamo che c'è la sposa ma c'è anche lo sposo, piccola postilla, e poi anche il nero, che di solito è appunto un colore un po' più spento. Detto ciò, ci sono delle tradizioni che andrebbero rivisitate. Per esempio Ilary Blasi ha chiesto a tutte le sue invitate di vestirsi in bianco, cioè colpo di scena, ragazzi. E allora vi chiedevo, quali sono le tradizioni secondo voi che andrebbero aggiornate? E allora qualcuno riflette sul fatto che un po' di cambiamenti ci sono stati anche qui in Puglia, ma anche negli ultimi anni. Per esempio, una tradizione consolidata nostra è quella di sparare fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici nelle sagre, ma anche a Capodanno. Pensiamo come però negli ultimi anni sia stata fatta tanta sensibilizzazione rispetto a quello che è il benessere animale, no? Perché tanti animali soli a casa si spaventano, rischiano anche la vita, e quindi abbiamo deciso di mettere da parte la nostra tradizione, che non tutti lo fanno, però almeno c'è un bel dibattito a riguardo. Oppure altre cose che potremmo non fare più. C'è chi dice il passaggio della sposa e il cognome maritale, no? Perché la tradizione vuole che il padre accompagni la sposa all'altare e poi automaticamente la donna prende il cognome del marito. C'è chi dice che questa è una visione un po' patriarcale, quindi la donna passa da una proprietà maschile all'altra. Qui forse ci dobbiamo lavorare un po', anche perché c'è chi vede non solo della tradizione ma del romanticismo in tutto questo. Continueremo a parlarne, intanto stiamo proprio al mio paese.

verso sud in negrita nel nostro appuntamento. E ancora buon martedì a tutti coloro che sono con noi in diretta su Radio Selene, pronti ad ascoltare anche le novità che arrivano. Questa è interessante davvero, non solo perché è un bel brano, ma perché ci dà un quadro di quello che è il mondo musicale oggi, visto dal punto di vista dei cantanti che vivono il peso del successo, il modo in cui la società e i media spettacolarizzano ogni cosa e mettono pressione agli artisti. La verità poi è questa. E allora li ascoltiamo insieme. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, a chi ci ascolta sempre e a chi stesse capitando per caso da queste parti. Fermatevi, ascoltiamo insieme Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina e poi Aitana con Super Estrella.

Superestrella Aitana nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti in questo nostro martedì su Radio Selene. Ricordo a tutti coloro che avessero voglia di passeggiare con la nostra musica finché il tempo ce lo permette che potete farlo scaricando l'applicazione di Radio Selene gratuitamente sui vostri telefoni e su tutti i vostri dispositivi tecnologici e quindi anche in TV. Ed ora Here Comes the Hotspur.

insieme non potevamo fare diversamente. 50 special i Luna Pop su Radio Selene. Amici, tra poco parliamo della famosa AI, l'intelligenza artificiale che qualche minaccia sembra porla nel nostro futuro. Approfondiremo tra poco. Prima la musica di Radio Selene, Achille Lauro, La città degli angeli, e poi I Breathe.

Nostro appuntamento di questo martedì, amici. Ci ho pensato un po' prima di affrontare questa tematica, ne sono ancora, devo dire la verità, un po' in dubbio, però voglio parlarne con voi, amici, che siete in ascolto, per sapere un po' la vostra opinione. Abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale già nell'ultimo anno, insomma, di come messa al servizio dell'uomo possa essere una grande alleata. Eppure ci sono molti esperti del settore che vanno ad evidenziare anche il pericolo che l'intelligenza artificiale può mettere di fronte al futuro dell'uomo, e in particolare un uomo che lavora nel settore, Coxon, che si è dimesso da Anthropic. Perché? Perché sostiene che l'intelligenza artificiale può minacciare l'umanità entro il 2030. Parliamo di pochi anni, quattro anni in cui l'intelligenza artificiale potrebbe diventare così forte, così intelligente, appunto, da riuscire a migliorare se stessa da sola senza l'intervento dell'uomo e sfuggendo così dal controllo dell'essere umano. Sembra uno scenario da film, ma in effetti pare che sia la realtà. E nel momento in cui un uomo si dimette per motivi etici, io mi preoccupo un po', vi devo dire la verità, ma la cosa che più mi ha lasciato interdetta è che questa notizia, due giorni fa, la prima volta in cui l'ho sentita al TG, è stata detta così, tra una notizia del traffico e l'altra. Sapete che c'è? L'intelligenza artificiale può sterminarci tutti entro il 2030. Ma adesso vediamo il meteo. E io ero così. Ma l'ha detto veramente? Ma in che senso? Ma cosa sta succedendo? Ho cercato di capire qualcosa in più e ne parleremo tra poco insieme, anche perché voglio sapere se la notizia ha scosso anche voi o ormai siamo talmente tanto abituati alle cattive notizie che nemmeno ci facciamo più caso. Ci avete creduto o non ci avete creduto a questa possibilità?

Cola, Tommaso Paradiso, nel nostro appuntamento di questo martedì, un appuntamento in cui volevo condividere con voi qualche preoccupazione, non per aggiungere ansia alle vostre giornate, per carità. Però insomma, la notizia che ci hanno dato al telegiornale ci ha lasciato un attimo sgomenti. In che senso l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità? Vogliamo un attimo approfondire, non è che la potete mettere così come notizia e poi ci passiamo avanti. Dunque, ho fatto un po' di ricerche e due sarebbero gli scenari possibili. Innanzitutto che perdiamo il controllo dell'intelligenza artificiale, nel senso che diventa così intelligente che noi non riusciamo più a capirla e potrebbe perseguire degli obiettivi propri, e se questi obiettivi non coincidessero con gli interessi umani, le persone potrebbero finire per diventare un ostacolo da rimuovere. Secondo scenario, più semplice, il problema è chi utilizza l'intelligenza artificiale, che potrebbe utilizzarla per provocare una catastrofe. Allora il problema siamo noi, lo vedete che siamo noi che l'abbiamo creata, noi che stiamo cercando una via perché ci sfugga dalle mani. Possiamo fare qualcosa adesso che siamo in tempo? No, chiedo, se non vi dispiace. No, perché c'è chi comunque la utilizza già per scopi sbagliati. E andiamo proprio nel Salento tra poco. Questa storia ci porta in quel di Lecce, dove ci sono dei ragazzi che hanno filmato due sorelle e le hanno spogliate con l'intelligenza artificiale. Ma io dico, ragazzi, ma in che mondo stiamo vivendo? Ma perché abbiamo perso proprio il lume della ragione? Ma perché l'etica è un valore, discutibile? Ne continuiamo a parlare tra poco.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

dal 1977 ai nostri giorni. Vedete che la musica sa essere capace di emozionarci senza tempo. Questo è un caso di quelli più eclatanti. Ma veniamo a noi, amici, parlavamo dell'intelligenza artificiale, di come possa costituire un rischio, un pericolo, ma il vero colpevole, ragazzi miei, secondo me è l'uomo, cioè siamo noi che stiamo creando questo strumento potentissimo che però rischia di sfuggirci dalle mani. Siamo noi che dobbiamo ostacolare adesso questo pericolo. Invece, purtroppo, per motivi di natura prettamente economica, i grandi colossal che sviluppano l'intelligenza artificiale non riescono a fermarsi per motivi di concorrenza. E sono i governi che dovrebbero cercare di stabilire delle regole e far capire anche che questo strumento qui è un'arma che, messa nelle mani di chi non la sa gestire, soprattutto in maniera etica e giusta, può fare del male. E questo che è accaduto in provincia di Lecce, dove sono stati indagati tre ragazzi di 17 anni, minorenni, che avrebbero spiato due sorelle, una appena maggiorenne, l'altra di soli 15 anni, dentro casa, fotografandole di nascosto per poi spogliarle virtualmente con l'intelligenza artificiale. È stato realizzato un video che poi è stato condiviso. Capite l'umore delle ragazze, che chiaramente si sentono in qualche modo ferite nella reputazione senza aver fatto nulla, e con un video che non è nemmeno reale, perché poi purtroppo il pericolo è distinguere la realtà da ciò che è falso, ma sembra estremamente vero. Purtroppo questo è accaduto alle ragazze e potrebbe accadere ad altre persone. C'è davvero da intervenire, bisogna capire come frenare quest'arma, perché è un'arma messa nelle mani sbagliate. Ora, per fortuna, questi ragazzi sono finiti nei guai e mi auguro che verranno presi i giusti provvedimenti, che siano da esempio anche per tutti gli altri.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Eccoci nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora per vivere insieme tanta musica. E allora tra poco ascoltiamo James Blunt con Tastes Like Summer e poi Ligabue con quel nuovo brano che però ha già conquistato tutti i nostri cuori, Qualcosa per te.

che bello questo brano, eh? Qualcosa per te, Ligabue. Quante volte pensiamo alla vita incantati mentre prendiamo quel caffè la mattina? Io non lo so se a voi capita, ma a me capita spesso di essere lì a viaggiare con la mente, non solo su quella che è la giornata singola da vivere, ma proprio su quella che è la vita futura. Chissà perché lo facciamo la mattina, che siamo ancora tutti storditi, non è il momento più giusto. Però capita, capita, così come capita di ascoltare un bellissimo brano del 1977, Years of the

What Year of the Cat nel nostro appuntamento di oggi. Questo è il brano che abbiamo ascoltato su Radio Selene. E buongiorno a tutti, amici, sono le 13.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci ascoltato. Io torno domani a partire dalle 11 per darvi il buongiorno. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. A domani, ciao!

c'è. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. I guess for now you've got the last laugh.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street, tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. Unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, bissando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo a Renati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: amore.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ma come si dorme bene in questi giorni, mamma mia, lenzuolino anche voi? Perché la notte magari le temperature calano un po', ora ci sono 19 gradi, saliranno un po' di più effettivamente in questo mercoledì, però si dorme benissimo. Buongiorno a tutti voi mattinieri, perché poi dormire bene, lo sappiamo, no? Sono le premesse per una giornata che va senza nervosismo, almeno così dovrebbe essere in teoria. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Stiamo qua, abbiamo ripreso questa settimana con il nostro orario per supportare come sempre i mattinieri. Benvenuti su Radio Selene.

0: direzione Paola Iezzi, la regina di X Factor, insieme naturalmente a Giorgia, un'altra nuova avventura per lei e la musica che è sempre al centro della sua vita. Questo è il suo ultimo singolo, lo abbiamo riascoltato su Radio Selenia. A quest'ora del mattino le notizie, linea alla nostra redazione.
1: Radio Selenia Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport è con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Questa è Radio Selene.
0: Mettiamo subito le cose in chiaro, stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. C'è una circolare del ministro Valditara, ne parliamo tra poco. Chi ben comincia, come si dice, è a metà dell'opera, parlando di scuola. Subito Gianna Nannini e poi Richard Ashcroft.

Falsa, Richard Ashcroft su Radio Selene. Buongiorno. Come già vi anticipavo, meglio mettere i puntini sulle i e chiariamo subito, perché c'è una circolare molto importante che può servire, come dire, di consolazione anche ai genitori che hanno ripreso con i propri figli magari la scuola. Oggi altro giorno di rientro, domani sarà l'ultimo giorno ufficiale per la nostra Puglia, quindi tutti poi saranno effettivamente ad iniziare questo anno scolastico. Però niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Questa è una frenata, devo dire, decisa alla concentrazione anche di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno, e mi sembra giusto. Sono i due pilastri di questa nuova circolare ministeriale, che è stata pensata per tutelare la serenità degli studenti, ma anche dei genitori, se vogliamo, per garantire un effettivo diritto anche ad un momento di disconnessione. Cioè, finiti i compiti il pomeriggio, poi devono essere assolutamente liberi. A confermarlo è lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Questa è un'usanza che effettivamente ricade sulle famiglie ed è ormai consolidata da tanto tempo, e lui però ci tiene a sottolineare che ha già mandato una circolare. Già nel 2025 era stata diramata una nota indirizzata ai dirigenti scolastici per raccomandare proprio una pianificazione attenta, accurata dei compiti e delle verifiche in classe. Tuttavia però ognuno, sempre per questa storia dell'autonomia scolastica, diciamo che poi le prescrizioni ministeriali trovano il tempo non vengono rispettate. Questa è la sostanza, quindi sono mal interpretate e comunque non vengono prese in considerazione. Quindi lui dice, fa un richiamo bello significativo: le circolari vanno rispettate, quindi sappiate che ufficialmente c'è questa circolare, quindi lì dove dovessero arrivare dei compiti in tarda serata potete comunque ribellarvi, perché effettivamente non è giusto. E poi

Cosa per te, Ligabue, lo stile naturalmente il suo, le 7:20 del mattino, buongiorno, caffè in vostra compagnia, grazie Simona, lei mi scrive da Bari, buongiorno a te, non è mamma, non ha figli, non ha problemi di scuola, ecco, abbiamo parlato di scuola poco fa, poi buongiorno a Luca, mi scrive oggi giornata impegnativa, colloquio di lavoro, si cambia vita, speriamo, in bocca al lupo naturalmente a te. Posso fare degli auguri di buon compleanno? Allora associo questi auguri che mi arrivano tramite WhatsApp e quindi oggi è il mio compleanno, Domenico, tanti auguri, di dove sei, perché, quanti anni, buon compleanno. E poi, visto che oggi è il compleanno del nostro Mariano, che in questa settimana potete ascoltare tra le 18 e le 21, gli facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno da tutti noi di Radio Selena. E poi lui so che è mattiniero, quindi magari questi auguri li sta proprio ascoltando in diretta. Intanto il nostro appuntamento è iniziato anche per questo mercoledì, buongiorno mattinieri.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Coez, questa è Ci vuole una laurea. Vi faccio sentire un saluto di un nostro ascoltatore. Siamo pronti? C'è una nota vocale da ascoltare con i nostri mattinieri che ci mandano dei saluti.
1: Buongiorno, ciao. Ragazzi, buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
1: Da un bel po' che non ci sentiamo.
0: Dove sei stato?
1: Una splendida giornata a tutti quanti voi.
0: Buongiorno a te, lui si chiama Mino, un po' ci si perde effettivamente durante l'estate, però mi fa davvero molto piacere averti ritrovato. Ora ci occupiamo delle previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia
0: in questo mercoledì 16 settembre 2026. Oggi bel tempo, salvo locali rovesci sui settori ionici nel pomeriggio, ampi rasserenamenti in serata, venti deboli, mari da mossi a poco mossi, temperature massime tra 27 e 30 gradi, valori notturni stabili.
2: Stai ascoltando Radio

Daft Punk su Radio Selene. Buongiorno anche alla nostra Rosanna, ben svegliata, come diamo naturalmente l'augurio di una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e a quelli che scelgono Radio Selene. Parentesi novità, la dedichiamo a questo duo, a questa collaborazione tra Gheppegno, semplicemente Ghe, ormai da un po' di tempo, e Marrakesh. La canzone si chiama Casini.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Vi siete svegliati? Siete con noi di Radio Selene nel vostro risveglio con la nostra musica.

Retro Connection. Beh, qui siamo andati negli anni 70, tra l'altro una donna che non c'è più, è scomparsa un po' di anni fa, ma che fece molto parlare di sé, perché prima di addentrarsi nel mondo della disco music dell'epoca degli anni 70 era un'attrice porno, di film porno, di una bellissima donna tra l'altro, e quindi pensate gli anni 70. Comunque, come vi dicevo, fece molto parlare di sé, questo è stato il suo più grande successo. Riascoltato su Radio Selena in questa mattinata. Buongiorno.

0: Kayan, detto tra noi, Malik Kayan arriva in Puglia martedì prossimo, 22 settembre, sarà in Grand Shopping a Mongolfiere La Molfetta e ci saremo anche noi, ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Intanto per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
2: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
3: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
11: Martedì 22 settembre alle 18 Malik Kayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selenio.
0: facciamo delle riflessioni, come sempre ci confrontiamo su qualcosa. Stamattina apriamo una parentesi, lo ammetto, lo so, dolorosa, forse per tutti, ma sicuramente per tutti, la bolletta della luce. Ne parliamo tra poco, subito Achille Lauro e poi gli

bella carica, adrenalina pura, gli U2, Vertigo su Radio Selene, 8:15 del mattino. Buongiorno, in questo mercoledì 16 settembre 2026, come state? Lo sapete, noi condividiamo, cerchiamo di condividere i pensieri, le riflessioni, i dolori, le bollette. Questa mattina quando ho cominciato l'appuntamento alle 7:05 ho detto, ah, come si dorme bene in questi giorni, anche il lenzuolino magari lo cerchiamo nella notte perché le temperature scendono un po'. Quando mi alzo io al mattino 5:15, stamattina c'erano 17 gradi per esempio, poi la temperatura salirà, oggi sarà una giornata piuttosto calda, però niente a che vedere con quello che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa, e ovviamente questo ci ha portati ad accendere i climatizzatori sempre e comunque, cioè ormai non si può più vivere senza. Anzi, io ho spesso pensato, e chi non ce l'ha quest'estate, come ha fatto ad affrontarla, no? I ventilatori che sparavano aria calda, pale anche quelle, aria calda nelle giornate più difficili, è stato davvero molto molto complicato. Questo però va di pari passo con le bollette. Allora, se cercate bollette della luce facendo una ricerca su internet, appare ormai come sempre subito l'intelligenza artificiale che ti dice, io essendo intelligenza artificiale non ho una casa, quindi non pago le bollette. Tu già mi stavi antipatica, adesso ancora di più. Ma detto questo, è chiaro che la stangata tocca un po' tutti per quest'estate 2026. Molte famiglie, imprese italiane hanno ricevuto già la bolletta della luce, molto salata a causa innanzitutto dei rincari dell'energia e poi l'uso intenso dei condizionatori. Vogliamo parlarne questa mattina, questo dolore lo vogliamo condividere? Avete avuto la bolletta della luce? Mi fate sapere se vi va, naturalmente non è che voglio mettere il dito nella piaga, però se volete raccontarmi quanto è stata molto dolorosa, 347 7272274, un messaggio oppure una nota vocale.

forte questo caldo di quest'estate 2026. Tra l'altro ci dicono è stata un'estate fresca rispetto a quello che arriverà, ma intanto vogliamo disintossicarci, ecco, dalle temperature altissime di quest'estate 2026. Io ricordo mio nonno, parliamo degli anni 80, 90, usava d'estate la maglia di lana fatta a ferri, al massimo passava quella mezza manica e diceva: voi sudate, io no. Dovremmo, no, perché qui sto ricevendo dei messaggi, visto che mi chiedevo come hanno fatto quelli senza climatizzatori. Hanno fatto bene, c'è una nostra amica che dice: io non ho climatizzatore, eppure ho vissuto lo stesso. Un'altra nostra radioascoltatrice dalla provincia di Brindisi: io sono allergica al climatizzatore, ho usato ventilatori, vivo in campagna, bolletta 10-15 euro, la più alta 70 euro. Invece c'è chi ha avuto bollette sicuramente più alte, come per esempio Paola, che mi scrive da casa massima: avuta puntini puntini puntini, e io li ho lì ad aspettare 300 euro. Arrivata sabato scorso, 262 euro, e ti passa la paura da pagare il 2 ottobre, quindi il primo si prende la pensione, pertanto si fa in tempo a liberarsi subito praticamente dei soldi che arrivano. Buongiorno, che bel pensiero questa mattina, non ho ancora avuto la bolletta, però che dobbiamo fare? Le pagheremo, anche per continuare ad ascoltare Radio Selene. Ma questo mi fa piacere, però effettivamente è un tasto dolente. Per fortuna no, è intestata mia moglie, vabbè, questo è uno scherzo, non vale, non fa niente, grazie lo stesso per il tuo messaggio. 347 72 72 274.

0: Questa è Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: The Colors su Radio Selene, bollette della luce, nota vocale.
1: Buongiorno Alessio da Taranto.
0: Ciao.
1: 260 euro, giugno, luglio, luce, con un consumo di 1100 kW, praticamente condizionatori a paletta.
0: Grazie per la tua nota vocale. Mi arriva la bolletta di un nostro ascoltatore, 205,83 euro, poi aggiunge questo.
2: Selene, buongiorno.
0: Giorno.
2: Noi italiani superiamo sempre tutto, anche se le bollette le paghiamo care e il gasolio va sempre su, l'Italia va sempre bene. Buona giornata a tutti e non ci sono problemi.
0: E non ci sono problemi, una sorta di, come dire, ironia in questa nota vocale. Comunque grazie anche per aver condiviso con me questo tasto dolente in questa mattinata. Oh, ma senti un po', andiamo nel 2003 con gli Aventura, questa è Obsession.

con Alfa, a me mi piace, su Radio Selena. Un saluto a Mary che mi scrive da Lecce. Ciao Radio Selena, io non mi posso lamentare, 67 euro, condizionatore sempre acceso giorno e notte, non è che hai saltato uno zero. No, però qual è il tuo segreto? Lo vogliamo sapere, quindi informati, grazie anche a te per il tuo WhatsApp. Ora c'è una novità, da un po' di giorni si può ascoltare anche su Radio Selena questa canzone. Lui effettivamente non ci delude mai, forse ve lo ricordate, un altro duetto con Lady Gaga, da With a Smile, è stata una canzone bellissima, anche questa è molto bella, ma tra loro due c'è troppa complicità, sono gelosa. Bruno Mars con Karol G, la riascoltiamo questa nuova canzone.

Siete su Radio Selene, buongiorno ancora una volta a chi magari ha acceso la radio da poco. Arrivate giusto in tempo perché domenica prossima, 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. Facilissimo da raggiungerci. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino che quest'anno, pensate, porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo quindi alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. L'appuntamento per domenica 20 settembre in diretta su Radio Selene a partire dalle 16.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le prossime canzoni, Maria Antonietta e Colombre, Beatles, Chris e Sarandi, tutto questo su Radio Selena e subito dopo Ilia d'Arpa. Io ringrazio Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Noi torniamo domani mattina alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Grazie Maria Rita per il passaggio del testimone ed eccomi qui pronta, presente e puntuale anche quest'oggi in vostra compagnia fino alle 11. Buongiorno da Ilia D'Arpa, bentrovati a tutti quanti voi, saluto, ringrazio Silvio Tempesta che è già lì pronto per accompagnarmi. La nostra musica, dobbiamo iniziare subito velocemente, iniziamo a cantare? Dai, perché oggi si inizia proprio così.

0: dolcezza in questa grande canzone, in questo grande successo di Elton John con Nikita. Mentre a questo punto ci fermiamo, ma giusto una manciatina di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: E trovati dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, ha avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
3: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
2: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
4: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.

Pino Daniele, basta una giornata e sole e beh, la voglia scatta automaticamente, soprattutto per chi ha ancora voglia di andare in spiaggia, magari perché no, continuare a fare il bagno. Sì, c'è chi lo fa. Il nostro mare è meraviglioso, parliamo sempre di questo, però a volte magari il nostro mare non è poi così tanto pulito. Di chi è la colpa? Dell'essere umano, come sempre, perché l'altro giorno proprio mi è capitato di leggere che non molto tempo fa, insomma, a Polignano a Mare sono stati recuperati bene 32 grandi pneumatici proprio sul fondo del mare di Polignano, che è meraviglioso. Boh, mi sono chiesta come hanno fatto a finirci lì, cioè mica fa, prende uno pneumatico e pom, lo butta in acqua, non lo so, magari sarà caduto da qualche nave, da qualche, non lo sappiamo, però insomma uno ci si chiede come mai tutto questo. Comunque, quello che è di bello c'è è che alcuni sub locali sono scesi sott'acqua e hanno recuperato questi 32 pneumatici abbandonati. L'iniziativa tra l'altro è rientrata anche nella grande campagna ambientale Puliamo il Mondo di Legambiente, e quelle gomme, insomma, una volta riportate a terra non sono finite in discarica ma sono state inserite nella filiera del riciclo. Ora bisogna sempre fare molta attenzione a tutto questo, perché insomma noi amiamo il nostro mare, amiamo le nostre spiagge, quindi siamo bravissimi a dire quanto è meraviglioso il nostro mare, ma forse amare significa anche qualcosa di più, prendersene cura. E quindi voglio anche ricordarvi che la prossima giornata di Puliamo il Mondo a Polignano a Mare è organizzata da Legambiente Polignano insieme a Legambiente Monopoli, e sarà sabato, questo sabato 19 settembre, quindi magari qualcuno di voi può partecipare, può veramente essere utile. Non dovete poi fare grandi cose, non vi dico di immergervi, ma anche di ripulire le spiagge. Ecco, amiamo il nostro mare, prendiamocene cura.

Coca-Cola, uno beve, la beve, la bevanda, e poi la lattina la lascia lì capito, se capita in spiaggia, in mare. E allora vi chiedo, in spiaggia voi siete di quelli che raccolgono soltanto i propri rifiuti o vi capita anche di raccogliere quelli?

0: Radio Selene, questa è la nostra musica che vi sta accompagnando, ma adesso parliamo delle vostre case, parliamo dei vostri ambienti. E allora il consiglio è quello di progettare i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi, infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, ma ci sono anche vetrate panoramiche a tutto vetro e anche lavorazioni in ferro, quindi aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi. Tra l'altro è anche partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Biceglie proprio per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Biceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questo tra i più belli in assoluto, Hotel California degli Eagles. Allora, quest'oggi su Radio Selene, per quanto mi riguarda, stiamo parlando di porcellini o porcelloni, giusto per intenderci, di quelli che insomma abbandonano i rifiuti in spiaggia, in mare, nelle città, direte voi anche. Attenzione, attenzione, perché questa notizia è soprattutto per voi amici leccesi, perché a Lecce scatta la linea dura contro chi abbandona i rifiuti. Il comune ha deciso veramente di fare sul serio per fermare l'uso errato e l'abbandono dei sacchetti e della spazzatura dentro o vicino ai cestini gettacarte della città. Allora, le regole sono chiarissime e le conseguenze sono pesantissime. Pensate, 100 euro di multa per chi getta i rifiuti domestici nei cestini sbagliati o non dedicati. Ok? Ma attenzione, da 1000 a 3000 euro di sanzione per chi abbandona i sacchetti accanto o nei pressi dei contenitori. C'è anche un fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni se i rifiuti vengono scaricati o abbandonati lungo la strada. Insomma, come dire, è un segnale veramente forte questo, per tutelare il decoro urbano e punire chi scambia le strade della città per una discarica.

Che è stato un grandissimo successo di Mina. Ritorniamo però ai nostri giorni. Wow, che bello ritrovarla, perché lei è una delle mie artiste preferite e c'è una canzone veramente molto bella, anche perché ci fa pensare a quei momenti che vorremmo non finissero mai. Che ne so, una notte d'estate, una persona con cui stiamo bene e quella sensazione di non avere bisogno di sapere cosa succederà domani. Beh, lei lo racconta benissimo in questo suo nuovo singolo, che tra l'altro è, insomma, anticipa anche l'uscita di un suo nuovo album. Stiamo parlando di lei, Laura Pergolizzi. Conosci

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Parliamo di rifiuti, sì, proprio quelli lì lasciati sulla spiaggia. E allora vi sto chiedendo se voi siete tra quelli che magari raccolgono i propri rifiuti, perché questo bisogna farlo assolutamente, o se magari vi capita di raccogliere anche quello lasciato.

Niente, che non si ferma mai. Pensate che dopo 50 anni, quasi ormai ci siamo, di carriera, Vasco riesce ancora a fare una cosa che pochissimi artisti possono permettersi, ovvero mettere in vendita oltre 500.000 di biglietti per 10 concerti nella stessa città e farli sparire in meno di mezz'ora. Mamma mia, che meraviglia. Nel 2027, ciao, l'Olimpico di Roma diventerà praticamente casa sua. Vai Vasco.

0: veramente quanto prima di curare il suo grande cuore. Questo era Cuore Rotto di Tiziano Ferro. Un minuto dopo le 10 su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale e personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
2: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fino al cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
3: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4, 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 chilometri.
2: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
8: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
9: Ti odio e ti amo.
8: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: E così, pianino pianino, passo dopo passo, step by step, siamo entrati in questa che è la nostra seconda ultima ora insieme, 6 minuti dopo le 10. La nostra musica è in arrivo Sergio Caputo, ora Angelina Mango e Marco Mengoni.

Che bella, che bella, grande Sergio Caputo, la nostra musica, quella di Radio Selene, che vi sta accompagnando anche in questo mercoledì 16 di settembre, l'astronave che arriva e magari si porta via tutti i porcelloni, quelli che lasciano i rifiuti qua e là sparsi, come se insomma il mondo fosse un grande raccoglitore di spazzatura, ma non è così. E allora vi sto chiedendo se in spiaggia o magari anche in altri luoghi, no? Siete quelli che raccolgono magari i propri rifiuti o anche quelli lasciati dagli altri. Cosa ne pensate voi? C'è Anna da Brindisi che mi dice: io raccolgo sempre anche quello che trovo vicino al mio ombrellone. Non faccio ovviamente la pulizia di tutta la spiaggia, però se vedo una bottiglia o una lattina a due passi da me, mi costa davvero tanto raccoglierla? No, quindi lo faccio. Brava. Michele da Bari dice: confesso, normalmente raccolgo soltanto quello che abbiamo portato noi, però la vostra riflessione mi ha portato a riflettere, quindi da oggi magari un sacchetto più in borsa, e se trovo qualcosa sulla strada verso l'uscita raccolgo anche quello. Bravo, perché poi tra l'altro come dire, i nostri argomenti servono anche a questo, no? A far riflettere un po' tutti quanti. Allora c'è Pierpaolo invece che mi scrive: bisogna raccogliere anche i rifiuti degli altri, che a volte lasciano, che ne so, bottiglie intere rotte, e possono essere tra l'altro veramente molto pericolose. Assolutamente vero, quindi quando mi capita raccolgo anche i rifiuti degli altri. Questo significa essere civili. Bravo. Domenico mi dice: allora di sicuro raccolgo i miei, poi se vedo qualcuno che li lascia

Woods con il suo Oh My Soul. Allora, rifiuti abbandonati, che facciamo? Li lasciamo lì oppure li raccogliamo? C'è Enzo che mi scrive da Biceglie e dice: raccolgo tutti i rifiuti di persone incivili, tanto fai del bene e dimentica, come dice un vecchio adagio. Ma sai chi facciamo del bene? In realtà lo facciamo a noi stessi, ma soprattutto lo facciamo a Madre Terra, questo pianeta meraviglioso, ricordando che poi noi siamo semplicemente degli ospiti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Radio Selene.
13: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
14: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
15: La risposta è sempre Daily.
16: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Tu cosa fai questa sera? La grande Noemi qui su Radio Selene. Ci sono ancora i vostri messaggi. Diciamo che questa seconda ora è dedicata soprattutto a voi, alle vostre opinioni, ai vostri commenti. Al 347-7272-274 raccogliamo solo i nostri rifiuti o anche quello degli altri. C'è Nicoletta che mi scrive dalla provincia di Foggia, che mi scrive: ciao Ilia, le mie nipotine di 5-3 anni proprio alcuni giorni fa ci hanno fatto rimanere di stucco quando in visita da me, mangiando un gelato in una terrazza di San Severo, si sono messe a raccogliere mozziconi di sigaretta gettati per terra. Beh, che dire, loro vivono in Germania, quindi l'educazione parte proprio da quando loro sono piccoli, che poi tutto da lì che dipende, tutto da lì, dall'educazione sin da quando piccolini. Nunzio da Andria, scusate, dice: più si è buoni e educati e più aumentano i furbi che dicono tanto un fesso che provvede c'è sempre. No, non è così. Enzo da Lecce, allora lui dice: il sottoscritto viene ripreso sempre dalla moglie e dalle amiche che vengono in spiaggia. Io porto via tutta l'immondizia degli altri e raccolgo qualunque cosa.

luogo in cui viviamo, no? E allora ci chiediamo spesso, ma quanto siamo responsabili di ciò che lasciamo per strada? Perché dico questo? Perché stavo leggendo proprio in questo momento questa notizia dove praticamente a Bari, in via Sabotino, un anziano si è ferito seriamente a un piede e la causa sono stati i vetri rotti lasciati vicino ai cassonetti. La ferita ha coinvolto due tendini e secondo quanto raccontato dalla figlia la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Ora, avete capito cosa significa lasciare rifiuti per strada? Mettere in pericolo anche altre persone. Quindi mi raccomando, usiamolo questo cervello. Ci è stato donato per questo. Ora, novità, Elisa.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon mercoledì a tutti coloro che sono in nostra compagnia già dall'inizio di questa giornata e benvenuti a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete con me, Rebecca Epifani, sino alle 13 per vivere queste due ore di musica, racconti, curiosità e di intrattenimento. E poi i nostri saluti. Il saluto va a chi ci ascolta sempre, a chi per la prima volta fosse capitato da queste parti e a chi lavora dall'interno. Ciao a Silvio Tempesta, che in questo momento è negli studi di Corato.

sono in diretta dagli studi di Bari invece, dove sono pronta a vivere con voi un'altra nuovissima ed emozionante puntata. La musica è pronta, la vedo lì che scalpita per ricominciare. Io sono pronta e allora direi di partire.

0: Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina e benvenuti su Radio Selene. Ora la linea va ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato, del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia, e tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no, e evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Questa è Radio Selene.
0: Benvenuti nel nostro mercoledì di musica. Dicevo che la puntata di oggi è importante perché parleremo di ricordi che ci legano in maniera forte ai nostri genitori. Ne parliamo tra poco. Prima Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone e poi Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina e benvenuti a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Dai, oggi voglio giocare un po' con quelli che sono i nostri ricordi, con quelle cose che spesso diamo per scontate e che invece si rivelano nel tempo essere le cose più importanti della vita, e quindi voglio parlare un po' del legame con i nostri genitori. Un legame che si sviluppa nel corso del tempo, no? Quando siamo bambini abbiamo un certo tipo di rapporto, quando cresciamo ne abbiamo un altro che diventa sempre più consapevole e grato, devo dire, no? Perché più cresciamo più ci rendiamo conto anche di quelli che sono stati gli sforzi che i nostri genitori hanno fatto per noi, quanto si sono impegnati, quanto duramente hanno cercato di indirizzare il nostro cammino affinché noi fossimo semplicemente felici. Ma vorrei parlare proprio di momenti proprio precisi, cristallizzati nella vostra memoria. Per esempio, una partita che avete visto con vostro padre, che è stata così bella perché avete esultato insieme, vi siete abbracciati, oppure quella volta in cui siete andate a comprare il vestito per i vostri 18 anni con vostra madre, per dire. Voglio proprio parlare di quei ricordi in cui vi rifugiate ogni tanto per rivivere quelle emozioni, quelle sensazioni di felicità. Ci sono dei momenti proprio impressi nella vostra memoria che sono rimasti lì quasi come delle fotografie? Fatemelo sapere, perché vorrei confrontare proprio questi momenti felici, proprio perché ricordarci di questi momenti ci fa rendere conto di quanto siamo fortunati e di quanto siano preziosi anche quei piccoli gesti, quei piccoli momenti. 347-72-72-274 per iniziare a condividere con noi i vostri ricordi. Intanto per noi la musica, Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora benvenuti a tutti voi che siete in ascolto. Sì, lo so, oggi vi potrei far scendere una lacrimuccia, però ci sta essere consapevoli di quanto siano importanti certi momenti della vita, anche se non sono sontuosi. Non bisogna per forza parlare di un ricordo legato, non lo so, al matrimonio. Anche una piccola festa casalinga può essere uno dei ricordi più belli che vi legano ai vostri genitori, magari alla mamma, magari al papà, magari ad entrambi messi insieme. Parliamo di un qualcosa che è legato anche al mondo della musica, perché voglio parlare con voi di Ligabue, che ha condiviso appunto un momento molto emozionante con la figlia Linda, che credo non dimenticherà mai né Ligabue né tantomeno sua figlia Linda, che è salita per la prima volta sul palco durante il concerto di Ligabue che si è svolto a Palazzo del Turismo di Jesolo, e di fronte a 5.000 spettatori hanno duettato insieme sulle note del brano A Modo Tuo. Un brano che peraltro Ligabue ha scritto proprio pensando alla figlia Linda. Nel 2013 l'ha scritto per Elisa, poi però arriva anche la versione dello stesso artista nel 2015, arriva come terzo estratto dell'album Giro del Mondo. Un brano di una profondità, di una bellezza, ragazzi, sorprendenti. Immagino che abbiate capito di che brano sto parlando, ma adesso lo andiamo a riascoltare insieme proprio per immaginare che tipo di emozione possano aver vissuto papà e figlia nel cantarlo insieme per la prima volta. E allora eccolo qui, così vi può ispirare, mi farete sapere la vostra, quali sono i momenti felici e i ricordi indelebili che vi legano ai vostri genitori, papà o mamma. Arriva Ligabue, A Modo Tuo.
2: Sarà difficile diventar grande

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: In Fiera del Levante, per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sweet Dreams, la Bush nel nostro appuntamento di questo mercoledì, un mercoledì che ci porta a parlare di ricordi che ci legano ai nostri genitori, ricordi emozionanti, no? Che sono rimasti impressi nella nostra mente per qualche motivo. Vediamo che cosa ci state raccontando. Anna Daruvo dice: ciao Rebecca, un bel ricordo dei miei genitori, la domenica mentre mamma preparava il pranzo, e quindi ricordo quei profumi e non potrei proprio dimenticare, il mio papà ci faceva lo shampoo e ci asciugava i capelli. Mi mancano tanto quei momenti, pensate, no? Quanto spesso ci soffermiamo su quegli stereotipi, quell'uomo, il papà che pensa solo al lavoro, invece no, ci sono papà come questi, no? Che asciugano i capelli, che fanno lo shampoo. Che tenerezza, grazie Anna per aver condiviso con noi questo ricordo. Poi c'è anche Alessandro da Valenzano che dice: beh, una scena cristallizzata nella mia mente è questa. Io ero in pasticceria con mio papà, in sottofondo c'era la radio e mio padre ad un certo punto ha smesso di impastare, prende il telefono attaccato al muro e chiede di dedicare una canzone a sua moglie, ovvero mia madre, che era in ascolto dall'altra parte. Un gesto di un romanticismo che mi è rimasto impresso e che resta impresso anche a noi. Grazie Alessandro per averlo condiviso con noi. Tra l'altro mi colpisce di questo ricordo il telefono attaccato al muro, quella cornetta che oggi non c'è più nelle nostre case. Bellissimo ricordo. Continuate a raccontarci i vostri momenti più belli che vi legano ai vostri genitori. Intanto noi ci rituffiamo nella musica e arriva Partenope.

accordi che legano figli e genitori, mi viene da parlare di Angelina Mango, che ascolteremo tra poco, che è legata ovviamente al ricordo del papà Pino Mango, e ci sono tanti momenti che hanno scandito la sua vita sia in privato che pubblicamente. Il papà Pino Mango è scomparso nel dicembre del 2014 e anche lei ha duettato col papà, ovviamente avendo tra l'altro un dono canoro che ha ereditato da entrambi i genitori, ed è diventato virale un video in cui lei aveva 13 anni e duettava col papà sulle note di Get Back, però non possiamo non menzionare il brano che poi l'ha vista trionfare o quasi al Festival di Sanremo nel 2024, quando lei ha reinterpretato la versione di Pino Mango, La Rondine, in una cover che ci ha emozionato e che secondo me è un ricordo che la lega al padre, anche se in maniera diversa. Ma adesso veniamo ai nostri giorni e parliamo di novità. Angelina Mango è tornata, tanti sono i duetti che stiamo ascoltando in radio, questo è quello che la lega ad Ariete, lo ascoltiamo insieme, Che bella vita.

0: vita.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene, benvenuti se per la prima volta siete con noi. Sentite un po' che musica suona da queste parti. Lene Marlin con Sitting Down Here, a seguire Fulminacci con Maledetto Me e poi anche Sombra, My Body Isn't Ready.

wasn't ready, il nostro corpo non è pronto, ma per questo esistono le palestre. Io voglio solo salutare la palestra Revolution di Andria, in cui c'è Samantha che ci ascolta. Che bellezza, c'è chi ha il coraggio di tornare in palestra, voi siete di ispirazione, bravi, bravi a tutti coloro che sono proprio lì. E adesso giudizi universali. Troppo

0: Time nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Beh, vi diamo il buongiorno, ben arrivati su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Personale di bordo e passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
2: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
3: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
6: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
7: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro mercoledì lavorativo per molti, di vacanza ancora per qualche superstite che si deve godere questa giornata, e allora lo può fare anche in compagnia della nostra musica. Arrivano Jovanotti ed Alfa con Buon Vento e poi Bruno Risas, Lamezia Milano.

Lamezia Milano, nel nostro appuntamento di questo mercoledì, ancora benvenuti. Dunque amici, parliamo di questa scuola che è iniziata per molti pugliesi, no? Come è andata? Ne avete parlato con i vostri amici genitori o genitori in ascolto? Rispondete a questa domanda se avete il coraggio. No, perché io, sentendo un po' le emozioni dei genitori, sono state contrastanti, soprattutto in quel di Bari, perché il suono della campanella si è mescolato a quello dei clacson. Pensate che i genitori dicono di averci messo un'ora per lasciare questi ragazzi a scuola a causa dei tanti cantieri che sono situati in ogni zona del Barese, per una giusta causa, lo vogliamo dire, perché aspettiamo la BRT, che è il bus Rapid Transit, che è un nuovo sistema di trasporto pubblico completamente elettrico, concepito come una metropolitana su gomma. Sarà bellissimo quando i cantieri saranno finiti, per il momento bisogna convivere con il traffico. E quindi del primo giorno di scuola lunedì scorso molti genitori ricordano questo: il traffico pazzesco, la corsa tra difficile tra accompagnare i ragazzi a scuola e poi correre al lavoro senza arrivare in ritardo, è veramente complicato. C'è una buona notizia però, e riguarda il giorno di domani, perché da domani ripartirà il sistema di trasporto scolastico dedicato agli studenti delle scuole superiori, che è stato tra l'altro implementato e quindi arriverà in alcuni quartieri del Barese che prima non erano servite. Tra poco vediamo queste linee da dove partono e dove arrivano, ma soprattutto c'è una cosa veramente simpatica che accade, e che i bus saranno nominati con dei nomi, dei valori civici. Cioè, per esempio, io prendevo spesso il 4, no? Invece magari aspetterò il bus amore, e così via. Ma ne parliamo tra poco.

nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Amici, mi spiego meglio, parliamo della nuova linea urbana che dà il servizio per tutti gli studenti delle scuole superiori per andare a scuola, quindi parliamo del servizio scolastico, così molti genitori possono andare direttamente al lavoro e molti ragazzi possono andare direttamente a scuola senza essere accompagnati, e tutti vanno dove devono andare più felici, forse con un po' di traffico in meno. Dunque, la linea è stata implementata, quindi molte zone che prima non erano servite adesso lo saranno, quindi i complessi di Bari Domani, Parco Adria, la zona di Santa Para, Carbonara, Ceglie e molte altre zone. E comunque tutte le informazioni sulle nuove linee sono disponibili sul portale AMTAB alla pagina dedicata. La cosa più interessante è che quest'anno i bus avranno i nomi dei valori universali, quindi c'è il bus giustizia, perdono, curiosità, diligenza, rispetto, empatia, tenacia, onestà, solidarietà e così via, invece che i tradizionali numeri indicati sulle insegne luminose degli autobus. E la trovo una cosa veramente geniale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: rilevante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Chris De Serendi nel nostro appuntamento di oggi. Che bello pensare a quei bei vecchi tempi, no? Io ora leggevo di questo trasporto scolastico e dell'idea che abbiano in qualche modo portato anche gli studenti a sorridere di fronte al bus che arriva, no? E questi sono i valori di cui parlavamo: giustizia, perdono, curiosità, diligenza, rispetto, empatia, tenacia, onestà, solidarietà, legalità, vitalità, costanza, umiltà, dedizione, coraggio, fiducia, verità, inclusione, creatività, altruismo, integrità, qualità, gentilezza, disciplina, equità, equilibrio, pazienza. Tutte queste sono le linee scolastiche del nuovo servizio rivolto agli studenti delle scuole superiori, e io me li immagino lì un po' in attesa, no? Magari si toccano i capelli, ripetono la lezione su cui potrebbero essere interrogati. Ma tu che bus aspetti? Guarda, io aspetto coraggio. Ah, beato te, no, guarda, quello arriva tra poco. Invece per aspettare pazienza sai quanto ci vuole. Mi immagino questi dialoghi interessantissimi, e immagino anche su quali bus avremmo voglia noi di salire. Che ne so, io vorrei salire sul bus gentilezza, perché magari ce ne vuole un po' di più, anche di equilibrio. Insomma, immagino dei dialoghi fantastici, e meno male che abbiamo la capacità di ironizzare anche su queste cose, come sono sicura faranno gli studenti in attesa del loro mezzo urbano per arrivare a scuola in maniera più veloce, però dai, anche in maniera più simpatica.

Show me love. Nel nostro appuntamento di oggi si parla anche di trasporti scolastici, sì, perché a pesare sulle tasche delle famiglie c'è sì l'acquisto dei libri, del materiale scolastico, zaini, vestiti, tutto quello che serve per tornare in classe, ma anche il prezzo dei bus, che sono una cosa che serve a chi ha bisogno di essere trasportato. Per questo esiste il bonus trasporti per gli studenti pendolari, un bonus che dimezza il costo mensile degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per raggiungere scuole, università, accademie di belle arti, conservatori, ITS Academy. Pensate che il via alle domande è stato dato proprio ieri, martedì 15 settembre dalle 12, e già nelle prime due ore sono arrivate 1200 domande per questo bonus. E allora tutti coloro che si occupano tecnicamente di questo bonus vogliono rassicurare tutti: non c'è fretta, perché non è che ecco, la domanda va in porto in base alle priorità, a chi lo fa prima. C'è tempo sino alle 12 del 25 ottobre 2026.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro mercoledì, benvenuti nella nostra diretta. Si sta insieme qui su Radio Selene con tanta musica. Arriva James Blunt subito con Tastes Like Summer. Poi Alex Warren con Fever Dream e a seguire i Pinguini Tattici Nucleari.

queste melodie ancora estive, amici, c'è chi sui social ci ricorda che mancano ufficialmente 100 giorni al Natale. Non so se siete predisposti alla cosa oppure no, ma è un dato di fatto. Ed ora un salto nel 1968, i Jefferson Airplane con Somebody to Love.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per aver condiviso questo tratto di strada o della vostra giornata con me. Torno a darvi il buongiorno domani dalle 11 alle 13. Mi trovate qui su Radio Selene e do la linea alle notizie dalla Puglia per conoscere tutto quello che accade nel nostro territorio. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica e a voi tutti buona giornata. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Il governo ha lavoro in queste ore su un decreto legge per la tutela dei lavoratori dell'indotto ex Ilva. L'ipotesi, secondo quanto riferiscono fonti vicine ai commissari del siderurgico, è mettere in campo strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre. In mattinata, confronto con i sindacati. Al centro dell'incontro anche la necessità di un rilancio industriale dello stabilimento, compresa l'ipotesi di una legge speciale per Taranto e di un ritorno all'idea dei forni elettrici e degli impianti di preridotto. Nel pomeriggio, atteso il decreto. Paura questa mattina nel Tarantino, nelle campagne adiacenti la strada provinciale 96, dove un incendio ha distrutto 25 automobili e un furgone. Per domare l'esteso fronte del rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente, necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Intanto sono in corso indagini dei carabinieri per accertare l'origine delle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa ci facessero tutti quei veicoli concentrati in un'area di aperta campagna e se l'incendio sia divampato per cause accidentali o se l'origine sia dolosa. È finito in carcere per reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate dalla morte il marito di una 32enne morta a dicembre 2025 a Lucera. Le indagini hanno consentito di ricostruire ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, abituali percosse, tentativi di limitare i rapporti della donna con i familiari e isolarla dal proprio contesto. Nell'interrogatorio di garanzia l'uomo ha negato ogni maltrattamento sulla moglie, fisico e psicologico, fa sapere il suo legale. Perquisizione anche a Bari nell'ambito di un'inchiesta della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Ravenna su presunte certificazioni mediche false rilasciate per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Oltre 20 medici coinvolti nell'operazione. Blitz dei carabinieri anticaporalato tra le province di Taranto e Matera, notificate misure cautelari nei confronti di 6 persone. Calcio Serie C, passi indietro del Bari che ieri sera non è andato oltre il pareggio a reti bianche al San Nicola contro il Potenza, salvato dalle solite parate di Cerofolini. I biancorossi ora sono a meno 5 dalla vetta occupata dal Sorrento, prossimo avversario sabato alle 14.30. Al Casarano va il derby contro il Cerignola, 1-1 tra Barletta e Salernitana, ancora in gol il brasiliano da Silva. Pareggi anche per Foggia e Monopoli contro Savoia e Scafatese, Altamura KO a Caserta. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2019.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
2: Ti odio e ti amo.
1: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, sono commossa.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti cari ascoltatori, sì sì, siete su Radio Selene, avete sentito bene, oggi insieme a me Gaia, ciao a tutti, ma anche Gigi Savoni in regia. Bene, oggi mercoledì 16 settembre, come state? Che mi raccontate della vostra mattinata, visto che il pomeriggio lo costruiamo insieme qui su Radio Selene? Io vi devo dire un po' spettinata, un po' incasinata in questo periodo, però sempre sempre pronta a partire qui dalle 14:55, che non sono ancora scattate, però lo saranno proprio fra qualche secondo. E quindi che dite, iniziamo queste tre ore insieme, le passiamo insieme con tante chiacchiere e soprattutto tanta buona musica, e partiamo molto bene oggi con un brano del 1990 e niente poco di meno che abbiamo, lui è George Michael.

Freedom 90 dal 1990, quindi dal 1990 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono quasi le 15 in punto.

0: Radio Seleni.
1: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Seleni.
6: Bentornati amici del pomeriggio qui su Radio Seleni, un pomeriggio di musica, di chiacchiere e di svago, soprattutto che ci vuole tanto a quest'ora. A proposito, avete già preso il vostro caffè? Perché nel caso, se avete la tazzina pronta, potete accompagnarlo con lui, Somber, e la sua canzone My Body Isn't Ready.

amici ed inimitabili news con Starlight, eccoci, benvenuti nel pomeriggio di Radio Selene, eccoci qua. Allora, iniziamo a parlare un po' insieme, ovviamente, di Puglia, è la nostra regione, la nostra amata, e si sa, la Puglia è sempre sotto gli occhi del mondo, parlano di noi, viaggiano qui e scrivono anche di noi, sì, perché in questi giorni il The Guardian, il quotidiano britannico, ha scelto di parlare della BAT, la mia provincia, tra l'altro, che è un territorio che, per come lo vivo io, sì, accoglie i suoi turisti, ma resta comunque lontano dalle mete pugliesi più affollate, pur comunque custodendo bellezza su tutti i fronti. E c'è questo articolo, tutto ovviamente in inglese, che racconta di un viaggio proprio nella BAT, che parte da Barletta, tra il Castello Svevo e la Pinacoteca di Nittis, e poi passa anche da Trani, dove scrivono: all'alba sia il porto che la cattedrale sul mare sembrano un quadro che si muove. E sì, è verissimo, perché poi fanno anche un giro a Margherita di Savoia, vedono le saline che noi conosciamo come un ecosistema unico fatto di acqua, vento, luce, un regalo della natura proprio in questa terra, dove migliaia di fenicotteri poi scelgono questo posto proprio come casa, e loro sono rimasti stupiti dalle nostre saline. Però il viaggio continua a Canosa, l'antica Canusium, dove sono stati visitati gli ipogei scavati nel tufo, la necropoli, e loro sono rimasti stupiti da questi millenni di civiltà qui a Canosa. E poi che fai, un giretto sull'Alta Murgia? Non te lo fai, certo, sono stati anche lì, hanno visitato masserie e tutti i paesaggi rurali, e anche qui sono rimasti colpiti dai colori che cambiavano ogni ora del giorno. Quindi il resoconto del The Guardian sulla provincia Barletta Andrea Trani è chiaro: qui emerge l'identità di una provincia bella, con le sue tradizioni, la sua cultura, le sue radici e soprattutto i sapori, perché c'è poi stato tutto un excursus sulla burrata nata proprio ad Andrea, che loro hanno amato. E quindi che orgoglio vedere la mia provincia, in questo caso raccontata da una testata straniera così importante, e questo secondo me deve renderci fieri e orgogliosi e portarci a migliorarla sempre di più.

per te, Ligabue, qui su Radio Selenia accompagna il nostro pomeriggio, una bellissima canzone, e noi continuiamo questo pomeriggio in musica adesso con un altro tipo di canzone, un po' più energico, e quindi andiamo avanti con questo mood, Panic at the Disco, questa è la loro Hey Look Ma, I Made It.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive,

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene!
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie!
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

qui c'è un sample. Questa melodia ve la ricordate? Sì, perché il sample è stato preso da I Keep Forgetting Every Time You're Near di Michael McDonald, che invece è una canzone del 1982. È bello sempre ritrovare queste melodie anche in canzoni più recenti. Allora, carissimi ascoltatori, da dove ascoltate voi Radio Selene? Perché io voglio saperlo. Al 347-7272-274 il nostro numero, anche perché vi leggo, c'è Luisa che ci sta ascoltando in macchina mentre va al lavoro, quindi alla maniera classica in FM, ma io ve lo dico perché nel caso in cui voi non lo sappiate, se non avete a disposizione quelle radiolone ancora funzionanti che sono un tesoro da avere in casa, beh, potete ascoltarci alla maniera più moderna, ecco, da telefono con la nostra app ufficiale Radio Selene, scaricabile da App Store o Play Store, oppure se non potete proprio usare il telefono ma siete al lavoro, beh, potete sentirci da tablet, computer, volendo dal nostro sito radioselene.it. Quindi teniamo bello attivo tutto l'ufficio, che dite, in quest'ora di transizione del pomeriggio, quindi io ve lo chiedo, avete fatto il caffè? Perché ci vuole, proprio oggi io e Gigi stavamo dicendo ci vuole un bel caffè, noi fra poco credo ne approfittiamo e noi continuiamo intanto con la musica, loro sono i Parcels.

Council Promised Land. Ci vuole questo ritmo. E continuiamo con una canzone che mescola nostalgia e club culture. LB1, che è un DJ e producer francese, ci regala questa novità, I Need a Sign, Show Me Love, costruita proprio sul sample iconico di Robin S. È proprio pensata per questo orario, sì, per metterci in movimento. Novità, LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentornati ascoltatori. Allora, fra poco è il momento di ascoltarci un classico. E che classico che c'è in programmazione, ma non vi spoilerò nulla. Siccome l'attesa aumenta il desiderio, facciamo così, ci ascoltiamo altre due canzoni. Shaggy e Sexy Lady e poi Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

Hey, la testa gira? No, per favore, no, non fate girare la testa, noi dobbiamo stare tranquilli qui su Radio Selene, bentornati. Adesso è il momento di un classico, e sì, un classico che non ha mai smesso di dire la verità. The War Song The Culture Club, che è un brano del 1984 che ti colpisce forte con un messaggio antimilitarista, diretto, crudo, senza filtri, ma con una frase che devo dire è molto attuale, anche con tutto quello che sta succedendo fra Ed Sheeran e Macklemore. In tutte le epoche questa frase è così: war is stupid and people are stupid. War.

0: Radio. Radio Selene.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
11: Ti odio e ti amo.
10: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
0: Questa è Radio Selene.
13: Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Allora, se vi siete appena sintonizzati, benvenuti. A chi ci ascoltava già da prima, ben trovati anche a voi. Io sono Gaia, con voi fino alle 18. Continuiamo a stare insieme con Levante, niente da dire. E poi i Radiohead, hey, High and Dry.

Leva us high and dry. No, no, questa è sicuramente una delle mie canzoni preferite del Radiohead dal 1995, High and Dry. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, sono le 16:15, adesso sono scattate in questo esatto momento. Allora, parliamo un attimo del carnevale di Putignano, che sappiamo è una delle tradizioni più importanti che abbiamo in Puglia. Non è solo una festa, è proprio cultura, identità, è quella cartapesta che da secoli racconta chi siamo davvero, e ogni anno c'è sempre un modo diverso per rappresentare quest'arte, sempre poi con quella creatività che a Putignano non manca mai. E perché ne parlo? Beh, perché sono stati selezionati 7 carri dell'edizione 2027. Il nuovo slogan, il nuovo tema è smascherata, liberate le maschere. Quindi quest'anno si affronta il tema delle maschere che ciascuno di noi indossa nella vita quotidiana e che poi magari togliamo quando siamo noi stessi. Chissà come lo renderanno nei carri, sono davvero curiosa proprio da ora. E a quanto pare quest'anno sarà tutto ancora più scenico del solito, quindi si prospetta un'edizione che vuol far cadere queste maschere, anche quelle magari che noi non vediamo. E tutto questo coinvolgerà anche noi, pubblico, nel caso in cui andremo a Putignano. E sì, perché non saremo soltanto noi a guardare i carri, ma con questo tema saranno anche i carri a guardare noi e a giudicarci. Che cosa un po' assurda, no? Quindi per chi ama Putignano questa tradizione, tutta la sua storia, beh, dobbiamo attendere ancora un po' di tempo, però una certezza ce l'abbiamo, che l'arte del carnevale di Putignano è sempre capace di reinventarsi, anche con questo tema.

Che bella. Una poesia di Benson Boone, Man in Me. Eccoci qui. Allora, ascoltatori, oggi ve lo devo dire, mi manca l'acqua. Voglio l'acqua, sto sentendo caldo. Comunque, spero che fuori il tempo sia molto più bello e quindi oggi vi voglio chiedere... Scusatemi. Vi voglio fare una domanda. Qual è la vostra preferenza fra città e campagna? Ne parliamo fra poco. Intanto ascoltiamo i Maneskin.

Allora, ascoltatori, sì, mi sono ripresa, tutto a posto. Allora, vi faccio molto meglio la domanda del giorno. Infatti, voglio chiedere questa vostra preferenza. Qual è, secondo voi, meglio tra città e campagna? Quale scegliete tra le due e perché? Magari vivete proprio in città, però preferite la campagna o il contrario? Che tipi siete? La città magari vi fa sentire di più il mondo, la gente che cammina, siete sempre circondati comunque da persone, negozi, servizi di ogni tipo, oppure non lo so, preferite magari la campagna dove invece tutto il rumore si spegne? Allora ditemi cosa preferite tra città e campagna al 347 7272274 con un bel messaggio oppure una nota vocale. Noi continuiamo intanto il nostro pomeriggio non soltanto con le chiacchiere ma anche con tanta buona musica, adesso con Vasco Rossi, questa è la sua Guai.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 1997 le Spice Girls, Who Do You Think You Are? Chi pensi di essere? Nessuno, onestamente. Sono Gaia, bentornati su Radio Selene. Allora, questo mercoledì 16 settembre vi chiedo: città o campagna? Quindi quale preferite fra le due e perché? I vostri messaggi sono un mix di vite diverse, potete contattarci ovviamente al 347-7272-274. C'è Ezio da Bari che vive all'estero, non mi dice dove, ma mi scrive: la città è il mio motore, non riuscirei a vivere nel silenzio totale della campagna. Ci sta, sono preferenze, proprio per questo che oggi vi sto facendo questa domanda. Ma c'è anche Marcella da Mesagne che mi dice: la campagna assolutamente, niente problemi con il parcheggio, niente schiamazzi, niente vicini antipatici, è bello perché c'è l'aria pulita, il silenzio, insomma ha tante motivazioni per cui scegliere la campagna. Però c'è un'unica nota negativa: che se stai male non puoi bussare alla porta vicina. E beh, però l'aria aiuta a guarire prima, no? Che dite? Comunque, voi invece preferite città o campagna e perché? Potete scriverci al 347 7272 274, oppure mandarci una bella nota vocale, perché sì, certe volte io voglio ascoltare anche le vostre voci. E quindi vi ripeto la domanda di oggi: quale scegliete fra città e campagna e perché? 347 7272 274.

sì, sono tornata anche a cantare Charlie XCX dal 2014 con Boom Clap. Adesso una novità che si chiama Non mi innamorerò di Puccio e Mia, una coppia artistica che ha dato vita a un tormentone quest'estate, quindi ce l'ascoltiamo anche qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo mercoledì insieme sta volando. Non so per voi come sta andando, che fate? Io saluto intanto Gianni da Fasano, Paola da Aradeo e ovviamente tutti voi in ascolto. Ci facciamo compagnia fino alle 18. Adesso ascoltiamo Mari Froesch, questa è Como Ouro.

vento, ce lo cantano Jovanotti e Alfa qui su Radio Selene. Buon pomeriggio. Allora, adesso dobbiamo ascoltare un classico che tra l'altro ha una storia particolare sotto, perché questa cosa ti fa amare ancora di più una canzone. Immaginate le voci di Gotye e Kimbra che registrano questa canzone nel fienile dei genitori del cantante, sì, sulla penisola di Mornington in Australia. E quella celebre linea di chitarra, e fra poco vi dico il titolo, non vi preoccupate, è un campionamento, sì, di un brano del 1967 che si chiama Seville di Louis Bonfà, per cui Gotye ha dovuto cedere il 45% delle royalties, ma non fa niente, ci piace lo stesso, questo classico è intramontabile. Somebody That I Used To Know, Gotye e Kimbra qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Serena.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
5: Scoccate da poco le 17. Questo significa che abbiamo un'altra ora insieme da passare con tanti argomenti, soprattutto la domanda di oggi: cosa preferite voi fra città e campagna? Potete mandarmi messaggi e note vocali al 347 7272 274. Vi aspetto, eh?

0: di Dio.
1: Fiorella Mannoia, l'amore con l'amore si paga. Eccoci qui su Radio Selene. Allora, cari ascoltatori, prima di tutto io vi rilancio la domanda del giorno. Eh sì, a prescindere da dove vivete, ok, cosa scegliete fra città e campagna? E poi perché? Perché se devo dirvi la mia, io scelgo la città. Mi piace proprio quella sensazione di movimento continuo, di possibilità anche appena scendi di casa, è tutto lì a disposizione. Amo davvero proprio la città, proprio il fatto che la vita scorre, la gente che passeggia, sorride, va da una parte all'altra appunto della città. È ancora meglio se è di mare, lì proprio abbiamo fatto jackpot. Però arrivano anche i vostri messaggi. C'è Franco da Melendugno, per esempio, che mi scrive: io vivo in campagna e non la cambierei con niente, il silenzio, la tranquillità, per me quella è casa. E vabbè, giusto. Ma c'è anche Pasqua da Trani che mi scrive: io vivrei dove c'è pace, ovvero dove non si dovrebbe avere paura di tutto. Io vivo a Trani, non è campagna ma nemmeno una grande metropoli, però sì, mi piace la città di Trani, però purtroppo non è tranquilla. Tranesi, ditemi voi all'ascolto, voi che cosa dite? Però io intanto vi richiedo, tutti voi all'ascolto, preferite la città o la campagna e perché? Mandatemi i vostri messaggi al 347-7272-274, perché sì, con le note vocali io posso sentire la vostra voce e quindi per favore, mandatemele.

Blunt che ci dà questi ultimi respiri d'estate con questa sua nuova canzone. Bentornati su Radio Selene. Allora, oggi vi sto chiedendo: cosa scegliete voi fra città e campagna? C'è questo messaggio di Dario di Lecce che mi racconta che da piccolo ha vissuto in campagna tra gli ulivi, gli animali e quel risveglio dolce con gli uccellini al mattino, ma ora invece vive in città con la sua famiglia e il suo buongiorno è il rumore del treno che passa sotto casa. E cito le sue parole: li apprezzo entrambi perché li ho vissuti entrambi e ci sono pro e contro comunque, però l'importante è stare bene, che sia in città o in campagna. Vabbè, sì, quello è proprio l'importante, il necessario, Dario. E poi c'è Giulio da Biceglie che mi scrive: come dice Lucio Dalla, si muove la città e quindi meglio la città. Voi invece preferite la città o la campagna e perché? Fatemelo sapere al 347 7272274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: pilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Tiziano Ferro dal 2002 con Le cose che non dici. E voi cosa non mi dite? Niente, anzi, avete parlato, mi avete mandato i vostri messaggi e io vi devo dire una cosa adesso. Eh sì, è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, è il momento del B-Day, la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che voi potete prenotare per i vostri amici, parenti che fanno il compleanno e che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Potete prenotare al numero 080 898 1188 oppure potete inviare una mail a diretta@radioselene.it. Il B-Day di oggi pomeriggio è destinato, vediamo, lo voglio dire, sì, è destinato ad una ragazza, una ragazza giovane, devo dire, sì. Vediamo un attimino se sentiamo il telefono squillare. Anzi, voglio spoilerarvi una cosa, dai, sì, diamo un altro indizio. Allora, potete controllare persone di Corato, giovani, ok, molto giovani a Corato, potete controllare il telefono, perché se vi sta squillando, e forse siamo noi di Radio Selene, forse, però controllate. Vediamo un po'. Io poi non voglio dire il nome, ok, perché sennò poi la sorpresa non è più sorpresa, E quindi, vediamo. No, niente, non ci risponde. Facciamo un altro tentativo però. Facciamo. Vediamo un po' se ci rispondi. Lo simulo io, lo squillo in tutto ciò. Vediamo un attimo, sentiamo più che altro un attimo se il festeggiato di oggi ci risponde.
2: Pronto?
0: Ciao, sei Miriam?
2: Sì.
0: Ciao Miriam, io sono Gaia di Radio Selene. Ho saputo che oggi 16 settembre per te è una data importante.
2: Sì, il mio compleanno.
0: Ah, e allora sorpresa! Ciao Miriam, auguri!
2: Grazie.
0: Auguri! Ma oggi è una data importante perché sei maggiorenne da oggi.
2: Esatto.
0: Ma ti senti diversa? Sentiamo un po'.
2: Sì.
0: Sì? Che cosa senti di diverso rispetto
2: a io? Un po' imbarazzo.
0: Ma no, no tesoro, no, anzi, assolutamente, stai più che tranquilla, anzi, devo dirti che questa è una sorpresa che volevano farti i tuoi genitori, i tuoi fratelli, proprio per i tuoi 18 anni. Infatti loro ti dedicano questa frase stupenda e ti dicono: buon compleanno, raggio di sole, realizza tutti i tuoi sogni, ti vogliamo bene.
2: Grazie.
0: È una cosa stupenda. È vero?
2: Sì.
0: Allora, io immagino grandi festeggiamenti stasera oppure hai optato per qualcosa di tranquillo? Che farai?
2: No, festeggerò in grande sabato.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi immagino già il vestito, la location.
2: Esatto.
0: Posso sapere di che colore? C'è un tema per il tuo compleanno?
2: No, non posso dire nulla,
0: ma è vero, hai ragione, non spoiler, siamo in radio, ci ascoltano tutti. Allora Miriam, io ti auguro di passare bene questa giornata, anzi proprio perché è un compleanno speciale ti auguro anche io di prendere i tuoi sogni e piano piano di farli uscire tutti dal cassetto.
2: Grazie mille.
0: Ma di che, figurati, anzi ancora auguri. Allora io ti saluto, goditi questa giornata, anzi più che altro questo pomeriggio e questa serata.
2: Grazie mille.
0: Ciao Miriam. Voi ascoltatori potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it. Il prossimo forse sarà domani alle 11.30. Chissà.
1: Stai ascoltando

0: Sunshine, Jungle, eccoci qui di nuovo on air su Radio Selene con questo ritmo effettivamente molto estivo. E io intanto vi saluto tutti, Romina da Palagiano, Leonardo da San Severo, Giulio da Biceglie, e poi ci sono anche queste cose bellissime, dei piccoli miracoli, ecco, perché tra i messaggi ritrovo anche la mia maestra delle elementari. Io praticamente niente, vi saluto tutti, che cosa bella, voglio che questo pomeriggio lo passiate bene e soprattutto con la grande musica di Radio Selene. Adesso Lucio Dalla, La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione,

0: Radio Selene.
1: L'ora dei saluti, cari ascoltatori, noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Intanto vi ringrazio, ma ringrazio anche Gigi Savoni in regia e Mariano Pizzarelli che mi seguirà fra poco. Tra l'altro è anche il suo compleanno, quindi trattatemelo bene, mi raccomando. E poi Mariano, aspetta, facciamo una specie di bidet. Ha risposto.
2: Eccoci. Buon pomeriggio. Ciao Gaia, ciao a tutti.
1: Ciao Mariano. Allora, come te la passi oggi? Quanti anni fai? Posso chiedertelo?
2: Me lo stavi chiedendo fuori onda. Sono 29.
1: Ah, vabbè, dai, ci sta.
2: Non ancora 30.
1: No, sei ancora. Dai, facciamo che sei un teen, non nei 10, ma nei 20, ok?
2: Sì, ci sta, siamo giovani.
1: Manteniamoci giovani. Anzi, l'importante è essere giovani dentro, possiamo dirla questa cosa?
2: Esattamente, quella è la cosa principale. Va bene, grazie Gaia.
1: Ma di che, figurati, anzi, buona puntata e buon compleanno. Speriamo che sia una puntata bella scoppiettante e frizzante. Io vi seguirò, comunque la musica sia sempre con voi. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sì, tutto vero, buon pomeriggio, buon mercoledì 16 di settembre, grazie Gaia per la linea, anche per gli auguri di buon compleanno, grazie, hanno fatto un doppio bidet, sapete che qui su Radio Selene c'è il bidet, l'ha fatto doppio per me, grazie a Gigi Savoni che ha la parte tecnica, innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, come al solito in queste due settimane vi accompagno ovviamente in compagnia della musica e della mia voce, di un sacco di notizie che arrivano dalla Puglia fino alle ore 21, e quindi siamo pronti per partire, mettiamo una chicca dei Pooh, partiamo così con piccola Katie.
0: Questa è

è la versione 2016, quella del ritorno con la formazione completa anche di Riccardo Fogli. Piccola Katie, versione 2016, Ipu, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 18 in punto.

0: Radio Seleni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Questa è Radio Selene.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Train, questa canzone di Holly Johnson, cantante inglese, voce dei Frankie Goes to Hollywood. Meravigliosa questa canzone. 1989, buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Voglio parlare con voi, amanti del cinema, ci siete? Perché? Perché voglio parlare con voi? Perché effettivamente la Puglia è una di quelle regioni che all'appello del cinema risponde sempre. È uscito questo indice, si chiama Cinema Lover Index del 2026, e c'è una, come dire, c'è una posizione importante per la nostra regione. Allora, questo indice incrocia due comportamenti: gli ingressi e le proiezioni in rapporto agli abitanti, con tre segnali di interesse rilevati da Google. Quindi film da vedere, programmazione cinema e recensioni film. La Puglia in Italia è sesta con 115,1 ingressi ogni 100 abitanti. Quindi significa che comunque in tanti pugliesi andiamo al cinema. C'è voglia di cinema, c'è voglia di film. Tant'è che siamo in Italia la seconda regione per ricerche di film da vedere su Google. Quindi i pugliesi cercano film da vedere. Cosa c'è da vedere specialmente al cinema? Il 2025, lo scorso anno, anche questo 2026, comunque hanno un nome e un cognome: Checco Zalone, perché siamo stati proprio catapultati in questo mondo, ecco, con il nuovo film. Abbiamo detto che arriverà presto un altro film. E quindi, a proposito di questo, siccome stanno uscendo tanti film interessanti, anche documentari, voi avete già segnato dei titoli che andrete a vedere al cinema? Non lo so, così ne chiacchieriamo un po'. 347-7272-274. A proposito di film, Eros Ramazzotti e Max Pezzali con la loro Come nei film.

come nei film. Eros Ramazzotti e Max Pezzali qui su Radio Selene. Si parlava di film, di quanto la Puglia fosse effettivamente una regione pronta soprattutto alle novità dei film, soprattutto dei film al cinema. E vi ho chiesto un po', avete già segnato dei titoli da andare a vedere al cinema? Per esempio c'è Rossella dalla provincia di Brindisi che mi scrive, si chiama, aspettate, Coyote vs Acme, che mi dicono sia un film molto bello, Willy il Coyote, quindi insomma tanto, tanto divertimento. E poi c'è Marina Daturi che mi dice il film Serpenti con Alessandro Borghi. Marina, dimmi la verità, per il film o per Alessandro Borghi? Ah, ma non si giudica, anzi, va bene, dai, questa parentesi film ci voleva un po'. Mettiamo un po' di musica, lui è Ed Sheeran.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Vi voglio ricordare di un appuntamento importante. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronti a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, domenica 20 settembre, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

quest'anno questa canzone ha compiuto 50 anni. Born to Run, il boss Bruce Springsteen qui su Radio Selene. Anche io sono pronto a correre come il boss, perché riprendiamo una notizia che in realtà, di cui in realtà ho parlato o ieri o l'altro ieri, qui in diretta, non ricordo effettivamente quando, parlando del giornale inglese Guardian, che ha messo la provincia Bath, quindi Barletta Andria-Trani, tra le perle nascoste assolutamente da vedere, anziché scegliere il Salento o la Valle d'Itria. Ecco, proprio all'inizio di questo articolo me lo sono andato a spulciare per bene, e questa giornalista del Guardian ha scritto una frase che farà molto discutere, non tanto in Puglia, anzi in Puglia secondo me siamo solo che contenti, farà molto male alla Campania, perché Puglia, Campania, comunque si sono sempre un po' giocate il ruolo di regione in cui si mangia meglio nel sud Italia, insomma un po' così. La frase è questa qui: io non mangio mozzarella fuori dalla Puglia. E secondo me a Napoli, comunque in tutta la zona, in tutte le zone limitrofe, si sarà aperto un super dibattito, perché ci sta questo scontro tra la bufala e la mozzarella pugliese, che invece non è così acida. Ecco, io non so voi come la vedete, però questa giornalista si è presa questa responsabilità, e chi sono io per contraddirla? Questa giornalista, dai, sempre viva la mozzarella pugliese, e viva anche Lenny Kravitz, questa è Honey.

Love con la loro Love is Nice qui su Radio Selene. Tra poco nel nostro spazio novità qui su Radio Selene ascoltiamo una canzone nuova che richiama quell'arte giapponese antichissima del kintsugi, quindi che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo proprio in evidenza quelle che sono le fratture. Solitamente lo si fa con dell'oro. Ecco, Elisa ha preso tutto questo, questi pensieri, questi dolori, queste fragilità, e le vede come una rinascita, come una trasformazione, come una cosa che migliora il tutto. Elisa, questa è la sua nuova Kintsugi.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo mercoledì 16 settembre in diretta su Radio Selene scorre liscio, proprio liscio come l'olio. Che fate lì fuori? Tutto bene? State bene? La musica la mettiamo noi, tranquilli. Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait, e poi Tommaso Paradiso.

riferimento agli anni 80 e anche a Claudio Baglioni, questa canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Quasi buonasera, siete su Radio Selene. A proposito di anni 80, torniamo al 1983. Una canzone apparentemente semplice, però ispirata a una figura celebre, quella della scrittrice George Sand, compagna storica di un compositore polacco che portava il nome di Frédéric Chopin. E quindi gli piaceva talmente tanto Paul Mazzolini, in arte gazebo, che ha deciso di comporre una canzone italo disco per lui. Si chiama I Like Chopin.

eccetera, secondo me in tanti l'avete cantata a squarciagola, e tra poco parleremo di questo qui in diretta su Radio Serene. Gazebo, I Like Chopin. Buonasera, un minuto dopo le 19.

0: Sophie and the Giants DNA qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E quindi il governo decide l'abolizione del bollo auto, riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, è una delle tasse più odiate. Escluso il sottoscritto che non ha la patente, immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere una memoria personale, che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Cantare in auto, magari a squarciagola, può essere liberatorio e ha tanti altri benefici. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Selene, anche perché devo farvi una domanda, quella del giorno. Quindi state qua, adesso subito, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e poi Claudio Baglioni.

Dagli il via, oltre a essere il titolo di questa canzone bellissima di Claudio Baglioni del 1990, può essere anche una frase che dici per far partire la macchina, non lo so, cioè una roba del genere. Buonasera, siete su Radio Selene. A proposito di auto, di radio, di magari, che ne so, avete appena finito la vostra giornata lavorativa, state tornando a casa o state andando, che ne so, a fare sport o state andando a fare la spesa. Mi è capitata questa cosa ieri sera sul tardi, che ci fosse una macchina a una distanza abbastanza importante da cui probabilmente c'era un concerto in corso, stavano cantando, ma non a squarciagola. Di più, ho detto, allora domani, quindi oggi, ne parliamo in diretta su Radio Selene, perché cantare in auto può essere un rimedio a ridurre lo stress, a migliorare l'umore, a rilasciare le cosiddette endorfine. Però abbiamo bisogno della canzone giusta. Quindi volevo chiedervi in questa serata qui su Radio Selene, qual è la canzone che cantate a squarciagola con il finestrino possibilmente abbassato? Perché dai, in questo periodo si sta bene, cioè a quest'ora già si comincia a star bene, cala la luce, cala il sole, si rinfresca il tutto. Quindi la canzone che cantate a squarciagola con il finestrino abbassato, rigorosamente abbassato. Magari, che ne so, se avete voglia di oltre di scriverci chiaramente al 347-7272-274, mandateci anche una bella nota vocale.

0: sempre al tuo paese, Serena Brancale, al mio paese qui su Radio Selene. Quindi la canzone da cantare a squarciagola, quella proprio da finestrino abbassato a quest'ora, 19:20. Pippo da Monopoli, si può dare di più. Beh, anche quella, bel ritornello, bello importante. E poi, per esempio, abbiamo un vocale. Vai Gigi, vai.
1: Sai, ti dirò come mai giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più
0: tutta.
1: A cercare qualche cosa di più, che alla fine poi mi tocca di pagare.
0: Va a finire sempre così, Silvia da Molfetta. Grazie. Se vi sentite anche voi canterini, noi siamo qua, siamo sempre qua. 347 7272 274. Adesso

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Vent'anni fa usciva questa canzone di Pacifico dal giardino tropicale. Ancora buonasera, siete su Radio Selene. Vediamo adesso che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia, domani giovedì 17 settembre, l'alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, valori notturni in leggero calo, mari poco mossi.

26 anni dall'uscita di questa canzone di Max Gazzè, si chiama L'uomo più furbo. Ancora buonasera, siete su Radio Serene. Tra pochissimo mettiamo invece una canzone nuova, è uscita 26 anni dopo, di Laura Pergolizzi, che si fa chiamare LP. Una canzone, lei la definisce la sua versione personale di una canzone da ballare, pensata per celebrare proprio quella che è la vita, quello che è l'amore. Lei dice di non farsi troppi problemi, di non frenarsi. Quindi, in inglese, don't stop.

Insieme qui su Radio Serena con questa loro antidroga. È giunto il momento di ascoltare una canzone di Whitney Houston, una cantante, una persona fondamentalmente, al di là della cantante, che di amori tossici ne ha vissuti tanti, che le hanno portato anche a una prematura scomparsa. In questa canzone parla di un grande amore finito però bruscamente, di quel dolore profondo che ne deriva. Si chiama All at Once.

0: Siamo tornati nel 2001 grazie alle Smash Mouth Pacific Coast Party qui su Radio Selene. Adesso è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad avere incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Vladimir Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza. Di nuovo in Italia, la RAI contesta Sigfrido Ranucci di avere violato le norme interne. In una lettera all'ex conduttore di Report viene addebitato il fatto di aver inviato ad esterni mail interne, come la circolare del direttore dell'approfondimento Corsini, i giudizi nei confronti dei nuovi conduttori della trasmissione e l'accesso in azioni a persone esterne. Ranucci, che ieri ha fatto ricorso d'urgenza per essere reintegrato alla conduzione della trasmissione, ha 5 giorni per replicare alle contestazioni. La difesa della giornalista parla di tempismo irrequieto da parte della RAI. Il calcio in chiusura, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo a seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
7: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
8: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Buonasera, siete su Radio Selene. Nella nostra prima ora abbiamo parlato di film, tra poco parliamo di serie TV, quelle girate in Puglia, nella fattispecie a Bari, tra poco. Adesso subito Francesco Gabbani con Summer Funk e poi Giorgia, infinite volte.

Quando si dice che Giorgia può cantare tutto, anche la lista della spesa, c'è quella cosa che si dice su Giorgia. Infinite volte qui su Radio Selene, buonasera, alzi la mano chi sta aspettando con tantissima ansia il ritorno dell'avvocato Guido Guerrieri. Lo so che in tanti lo stanno aspettando. Ci vorrà ancora un po' di tempo, si parla di comunque primavera 2027. Adesso non sono un esperto di televisione, però si parla di quel periodo lì. Però sappiate che, ma se siete di Bari o comunque capitate dalle zone di Bari, proprio Alessandro Gassman sta girando, ovviamente poi tutto il gruppo, Guerrieri, quindi è partito già il primo ciak ufficiale a Bari. Lui ha detto: bellissimo ritrovare questa città. Sono cominciate le riprese della seconda stagione di Guerrieri, ricordiamo, serie TV di Rai 1, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, protagonista Alessandro Gassman, e porterà ancora una volta, appunto nel prossimo anno, Bari e anche un po' di provincia in tutta Italia. Voi avete incontrato l'avvocato Guerrieri o comunque Alessandro Gassman? Sta girando Bari, magari è andato in qualche ristorante, è andato in qualche posto e l'avete incontrato. Ah, adesso una bella coppia, tra poco ne parliamo. Il Silk Sonic, questa è una canzone del 2021, Skate.

Che bello questo esperimento, mettiamola così, che hanno fatto qualche anno fa Bruno Mars e Anderson .Paak. Questa era Skate, i Silk Sonics, si facevano chiamare così. Bruno Mars e Anderson .Paak, che per quel momento si sono chiamati in questo modo, adesso stanno girando un po' tutto il mondo, sono passati anche dall'Italia nel mese di luglio per il tour di Bruno Mars. Anderson .Paak, che ha una storia molto particolare, ha avuto un'infanzia abbastanza complicata, la batteria gli ha salvato la vita, fino a quando però comunque con la musica non si andava avanti, per cui ha dovuto fare un po' di lavori. Lui lavorava in una piantagione a Santa Barbara, quindi siamo in California, ma a un certo punto lo hanno licenziato e si è ritrovato senza tetto. Cioè, per un periodo lui ha vissuto proprio cercando poche monete al giorno. Poi, un po' grazie alla sua passione per la batteria, non ha mai mollato. È stato notato, suonando un po' per strada, conoscendo anche qualcuno che gli ha dato una mano, da Dr. Dre, cioè il genio dietro tanti rapper e non solo, che lo ha arruolato per comporre delle tracce per il suo album Compton, il famoso quartiere un po' caldo di Los Angeles, e da lì è partita quella che è la sua carriera. Quindi vedi che alla fine qual è il, diciamo, non è una formula magica, però un insegnamento è quello di non mollare mai.

0: apologize
1: come
0: to
1: back,
0: you.
1: Come back, man.
2: Facebook e Instagram.
3: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

Capolavoro 1979, Lucio Dalla, Stella di mare. Quest'anima che vola. Ancora buonasera, siete su Radio Selene e voglio parlare di una cosa bella, di una bella iniziativa, una sfida di questi due studenti. Uno di questi è pugliese, Andrea Renga, il suo amico, collega di università Giovanni De Carlo. Sono due studenti del MedTech, che è un corso internazionale che unisce medicina e ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, che un anno fa hanno cominciato a sognare una sfida per raccogliere fondi per la realizzazione di 5 respiratori, perché loro avevano partecipato a questo convegno di questi respiratori che erano un prototipo. Hanno detto: sarebbe bello utilizzarli per portarli in quei paesi a basso reddito. Questi 5 respiratori sono destinati in Uganda. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo su una raccolta fondi per portarli appunto in Uganda. Ma di cosa si tratta nel concreto? Questi due pazzi, perché poi bisogna definire, sono bravissime persone, però pazzi nel senso della realizzazione di tutto questo. In canoa decidono di raggiungere in canoa da Marsala, Tunisi. Avete sentito bene, sono 273 chilometri in canoa, in diverse tappe. Sono partiti ieri, oggi sono a Pantelleria e l'arrivo è previsto tra il 18 e il 19 di settembre, in base a quelli che sono le condizioni del mare, del vento. Quindi tanta fortuna, perché è abbastanza impegnativa. Tutto questo con l'obiettivo meraviglioso di difendere il diritto alla salute. Ecco, questo è tutto, quindi glielo auguriamo, ragazzo pugliese e il suo amico. Mettiamo una canzone di questo ragazzo di New York che si fa chiamare Somber, questa è la sua 12 to 12.

chiama Classic, questa canzone dei The Knox. Siete su Radio Selene. Vi invito a posare i telefoni. In che senso? No, non lo dico io, però è un invito alla prossima canzone a spegnere quella distrazione digitale, a riscoprire il contatto fisico e il ballo in questo momento presente. La canzone nuova di Miley Cyrus si chiama Bass Persuades. Let's go.

0: Radio Selene.
1: Il nostro mercoledì sera in diretta su Radio Selene continua con tantissima musica. Tra poco c'è un classico, e che classico! Prima però Peggy Gou con la sua Woman, e poi dal 1986 Rolling Stones con Harlem Shuffle.

riusciva 40 anni fa questa canzone dei Rolling Stones ed erano già vecchi secondo loro i temi, avevano già dato, hanno già fatto il primo ritiro. Harlem Shuffle qui su Radio Serene. Adesso mettiamo una canzone originariamente scritta da Bruce Springsteen che oggi nella puntata di oggi torna, poi non si sentiva sicuro, è stata data in mano a Patti Smith che però esitava, la voleva cambiare un po', l'ha cambiata un po' e parla di queste due persone che si stringono per difendersi dalle avversità del mondo esterno. Patti Smith, Because the Night.

0: Vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 18 su Radio Selene. Vi lascio con tutte le notizie, il vivi e rivivi. Grazie a Gigi Savoni per la parte tecnica. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. Chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Riviera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista, ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato: intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti cari ascoltatori, sì sì, siete su Radio Selene, avete sentito bene, oggi insieme a me Gaia, ciao a tutti, ma anche Gigi Savoni in regia. Bene, oggi mercoledì 16 settembre, come state? Che mi raccontate della vostra mattinata, visto che il pomeriggio lo costruiamo insieme qui su Radio Selene? Io vi devo dire un po' spettinata, un po' incasinata in questo periodo, però sempre sempre pronta a partire qui dalle 14:55, che non sono ancora scattate, però lo saranno proprio fra qualche secondo. E quindi che dite, iniziamo queste tre ore insieme, le passiamo insieme con tante chiacchiere e soprattutto tanta buona musica, e partiamo molto bene oggi con un brano del 1990 e niente poco di meno. Che abbiamo? Lui è George Michael.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati amici del pomeriggio qui su Radio Seleni, un pomeriggio di musica, di chiacchiere e di svago, soprattutto che ci vuole tanto a quest'ora. A proposito, avete già preso il vostro caffè? Perché nel caso se avete la tazzina pronta potete accompagnarlo con lui, Somber, e la sua canzone My Body Isn't Ready.

Unici ed inimitabili news con Starlight. Eccoci, benvenuti nel pomeriggio di Radio Selene. Eccoci qua. Allora, iniziamo a parlare un po' insieme, ovviamente, di Puglia. È la nostra regione, la nostra amata. E si sa, la Puglia è sempre sotto gli occhi del mondo. Parlano di noi, viaggiano qui e scrivono anche di noi. Sì, perché in questi giorni il The Guardian, il quotidiano britannico, ha scelto di parlare della BAT, la mia provincia, tra l'altro. Altro, che è un territorio che, per come lo vivo io, sì, accoglie i suoi turisti, ma resta comunque lontano dalle mete pugliesi più affollate, pur comunque custodendo bellezza su tutti i fronti. E c'è questo articolo, tutto ovviamente in inglese, che racconta di un viaggio proprio nella BAT, che parte da Barletta, tra il Castello Svevo e la Pinacoteca di Nittis, e poi passa anche da Trani, dove scrivono: all'alba sia il porto che la cattedrale sul mare sembrano un quadro che si muove. E sì, è verissimo, perché poi fanno anche un giro a Margherita di Savoia, vedono le saline che noi conosciamo come un ecosistema unico fatto di acqua, vento, luce, un regalo della natura proprio in questa terra, dove migliaia di fenicotteri poi scelgono questo posto proprio come casa, e loro sono rimasti stupiti dalle nostre saline. Però il viaggio continua a Canosa, l'antica Canusium, dove sono stati visitati gli ipogei scavati nel tufo, la necropoli, e loro sono rimasti stupiti da questi millenni di civiltà qui a Canosa. E poi che fai, un giretto sull'Alta Murgia? Non te lo fai? Certo, sono stati anche lì, hanno visitato masserie e tutti i paesaggi rurali, e anche qui sono rimasti colpiti dai colori che cambiavano ogni ora del giorno. Quindi il resoconto del The Guardian sulla provincia Barletta Andrea Trani è chiaro: qui emerge l'identità di una provincia bella, con le sue tradizioni, la sua cultura, le sue radici e soprattutto i sapori, perché c'è poi stato tutto un excursus sulla burrata nata proprio ad Andrea, che loro hanno amato. E quindi che orgoglio vedere la mia provincia, in questo caso raccontata da una testata straniera così importante, e questo secondo me deve renderci fieri e orgogliosi e portarci a migliorarla sempre di più.

per te, Ligabue, qui su Radio Selenia accompagna il nostro pomeriggio, una bellissima canzone, e noi continuiamo questo pomeriggio in musica adesso con un altro tipo di canzone, un po' più energico, e quindi andiamo avanti con questo mood, Panic at the Disco, questa è la loro Hey Look Ma, I Made It.

qui c'è un sample. Questa melodia ve la ricordate? Sì, perché il sample è stato preso da I Keep Forgetting Every Time You're Near di Michael McDonald, che invece è una canzone del 1982. È bello sempre ritrovare queste melodie anche in canzoni più recenti. Allora, carissimi ascoltatori, da dove ascoltate voi Radio Selene? Perché io voglio saperlo. Al 347-7272-274 il nostro numero, anche perché vi leggo, c'è Luisa che ci sta ascoltando in macchina mentre va al lavoro, quindi alla maniera classica in FM, ma io ve lo dico perché nel caso in cui voi non lo sappiate, se non avete a disposizione quelle radiolone ancora funzionanti che sono un tesoro da avere in casa, beh, potete ascoltarci alla maniera più moderna, ecco, da telefono con la nostra app ufficiale Radio Selene, scaricabile da App Store o Play Store, oppure se non potete proprio usare il telefono ma siete al lavoro, beh, potete sentirci da tablet, computer, volendo dal nostro sito radioselene.it. quindi teniamo bello attivo tutto l'ufficio, che dite, in quest'ora di transizione del pomeriggio. Quindi io ve lo chiedo, avete fatto il caffè? Perché ci vuole, proprio oggi io e Gigi stavamo dicendo ci vuole un bel caffè, noi fra poco credo ne approfittiamo, e noi continuiamo intanto con la musica. Loro sono i Parcels.

Council Promised Land. Ci vuole questo ritmo e continuiamo con una canzone che mescola nostalgia e club culture. LB1, che è un DJ e producer francese, ci regala questa novità, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Bentornati ascoltatori, allora fra poco è il momento di ascoltarci un classico, e che classico che c'è in programmazione, ma non vi spoilerò nulla. Siccome l'attesa aumenta il desiderio, facciamo così, ci ascoltiamo altre due canzoni, Shaggy e Sexy Lady e poi Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

la testa gira? No, per favore, no, non fate girare la testa, noi dobbiamo stare tranquilli qui su Radio Selene, bentornati. Adesso è il momento di un classico, e sì, un classico che non ha mai smesso di dire la verità. The War Song The Culture Club, che è un brano del 1984 che ti colpisce forte con un messaggio antimilitarista, diretto, crudo, senza filtri, ma con una frase che devo dire è molto attuale, anche con tutto quello che sta succedendo fra Ed Sheeran e Macklemore, in tutte le epoche questa frase è così: War is stupid and people are stupid.

0: più.
1: Radio Selene.
2: Ascoltatori, buon pomeriggio. Allora, se vi siete appena sintonizzati, benvenuti. A chi ci ascoltava già da prima, ben trovati anche a voi. Io sono Gaia, con voi fino alle 18. Continuiamo a stare insieme con Levante, niente da dire. E poi i Radiohead, Hey, High and Dry.

Leave us high and dry. No, no, questa è sicuramente una delle mie canzoni preferite dei Radiohead dal 1995, High and Dry. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, sono le 16:15, adesso sono scattate in questo esatto momento. Allora, parliamo un attimo del carnevale di Putignano, che sappiamo è una delle tradizioni più importanti che abbiamo in Puglia. Non è solo una festa, è proprio cultura, identità, è quella cartapesta che da secoli racconta chi siamo davvero, e ogni anno c'è sempre un modo diverso per rappresentare quest'arte, sempre poi con quella creatività che a Putignano non manca mai. E perché ne parlo? Beh, perché sono stati selezionati i 7 carri dell'edizione 2027. Il nuovo slogan, il nuovo tema è Smascherata, liberate le maschere. Quindi quest'anno si affronta il tema delle maschere che ciascuno di noi indossa nella vita quotidiana, che poi magari togliamo quando siamo noi stessi. Chissà come lo renderanno nei carri, sono davvero curiosa proprio da ora. E a quanto pare quest'anno sarà tutto ancora più scenico del solito, quindi si prospetta un'edizione che vuol far cadere queste maschere, anche quelle magari che noi non vediamo, e tutto questo coinvolgerà anche noi, pubblico, nel caso in cui andremo a Putignano. E sì, perché non saremo soltanto noi a guardare i carri, ma con questo tema saranno anche i carri a guardare noi e a giudicarci. Che cosa un po' assurda, no? Quindi per chi ama Putignano questa tradizione, tutta la sua storia, beh, dobbiamo attendere ancora un po' di tempo, però una certezza ce l'abbiamo, che l'arte del carnevale di Putignano è sempre capace di reinventarsi, anche con questo tema.

Allora, ascoltatori, sì, mi sono ripresa, tutto a posto. Allora, vi faccio molto meglio la domanda del giorno. Infatti, voglio chiedere questa vostra preferenza. Qual è, secondo voi, meglio tra città e campagna? Quale scegliete tra le due e perché? Magari vivete proprio in città, però preferite la campagna o il contrario? Che tipi siete? La città che magari vi fa sentire di più il mondo, la gente che cammina, siete sempre circondati comunque da persone, negozi, servizi di ogni tipo, oppure non lo so, preferite magari la campagna dove invece tutto il rumore si spegne? Allora ditemi cosa preferite tra città e campagna al 347-7272-274 con un bel messaggio oppure una nota vocale. Noi continuiamo intanto il nostro pomeriggio non soltanto con le chiacchiere ma anche con tanta buona musica. Adesso con Vasco Rossi, questa è la sua Guai.

Dal 1997 le Spice Girls, Who Do You Think You Are? Chi pensi di essere? Nessuno, onestamente. Sono Gaia, bentornati su Radio Selene. Allora, questo mercoledì 16 settembre vi chiedo città o campagna, quindi quale preferite fra le due e perché? I vostri messaggi sono un mix di vite diverse, potete contattarci ovviamente al 347-7272-274. C'è Ezio da Bari che vive all'estero, non mi dice dove, ma mi scrive: la città è il mio motore, non riuscirei a vivere nel silenzio totale della campagna. Ci sta, sono preferenze, proprio per questo che oggi vi sto facendo questa domanda. Ma c'è anche Marcella da Mesagne che mi dice: la campagna, assolutamente, niente problemi con il parcheggio, niente schiamazzi, niente vicini antipatici, è bello perché c'è l'aria pulita, il silenzio, insomma ha tante motivazioni per cui scegliere la campagna, però c'è un'unica nota negativa, che se stai male non puoi bussare alla porta vicina. Però l'aria aiuta a guarire prima, no? Che dite? Comunque, voi invece preferite città o campagna e perché? Potete scriverci al 347-7272-274 oppure mandarci una bella nota vocale, perché sì, certe volte io voglio ascoltare anche le vostre voci. E quindi vi ripeto la domanda di oggi: quale scegliete fra città e campagna e perché? 347-7272-274.

sì, sono tornata anche a cantare Charlie XCX dal 2014 con Boom Clap. Adesso una novità che si chiama Non mi innamorerò di Puccio e Mia, una coppia artistica che ha dato vita a un tormentone quest'estate, quindi ce l'ascoltiamo anche qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo mercoledì insieme sta volando, non so per voi come sta andando, che fate? Io saluto intanto Gianni da Fasano, Paola da Radeo e ovviamente tutti voi in ascolto. Ci facciamo compagnia fino alle 18. Adesso ascoltiamo Mari Froesch, questa è Como Ouro.

0: Ce lo cantano Jovanotti e Alfa qui su Radio Selene. Buon pomeriggio. Allora, adesso dobbiamo ascoltare un classico che tra l'altro ha una storia particolare sotto, perché questa cosa ti fa amare ancora di più una canzone. Immaginate le voci di Gotye e Kimbra che registrano questa canzone nel fienile dei genitori del cantante, sì, sulla penisola di Mornington in Australia. E quella celebre linea di chitarra, e fra poco vi dico il titolo, non vi preoccupate, è un campionamento, sì, di un brano del 1967 che si chiama Seville di Louis Bonfà, per cui Gotye ha dovuto cedere il 45% delle royalties, ma non fa niente, ci piace lo stesso, questo classico è intramontabile. Somebody That I Used To Know, Gotye e Kimbra qui su Radio Selene.
1: Like when you said you felt so high.